Alle Steules, Delfon Stuhr. O joi vus cara Steules, el firmament. Perciò vivin in Sintiara, mo in moment. Perciò ston in Sintiara piti, piti. Que curt moment quins viva, a lu morì. O doi vus cara Steules, a mia vis, vus che la scira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu. Quel che vi scurs di regia, a ie miu, diu.

Not, da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

Vishnanka Cimora, da Antonia Sonde. Il tren porta davanti il Zons e con Elzitz nos Vils, ed Elznen vec plecò. Il vent porta davanti il tren e con Elzitz nos Giovens, ed Elzna turnen vec plec. Il vent e il tren turnen e portano a tirsi i zoters. Ciombe ci riesce e pendono.

0: Les novitats per RTR.
1: E quaien les lingues grasses de questa damaun? La fundaziun che vol guidar les umfrendes de Cromontana ha già survegni 70 dumondes. La corridura od rivero resta la dominatura sur la distanza de 12 meters. E Laura, Blair, Sulei e Chiautsch codestat specie noz. Jelle sis, mes nome Alexi Beselgia, bien dien semen. La Fundazion Beloved, che sostegna le umfrendes della catastrofe de Fiua Cromontana, a fino surveniva 70 domandes de guide. Qued il direttore della Fundazion vers la Gazette le matin dimanche. In cines domandes sind ja venides taxades scobunes, altre seien anche in examinazion. Finos naia la Fundazion Bec refusa eine domanda. La Fundazione existe da pin mezzon ed a sorvegni donazions ed en permissions de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president russ Vladimir Putin a recette Moscow ils incumbenzats spezials americans Steve Witkoff a Jared Kushner. In seia discuta plans concret per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicia la Chiesa Alva a Washington. Ils plans doen venir en conoscenz les proxime semnes. Moscow discura d'imbarat constructiv en izaivel, quoique per tutti in affin pusaivle de la guerra. Sco proxim sin scontren Witkoff e Kushner oz a Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiais è partita una raketa tudescia per in sgol da test. La raketa senza equipeide irsaire in l'aria ed a curzvento contangi l'orbit terrestre. Quai comunicesce l'interpresa ISA Aerospace. Isa tracta del secondo sgol da test dell'interpresa. A bord s'acchiaten 3 mini-satellits ed in experiment scientific. Con questa raketa duai l'Europa essa abla in l'avenir de transportar satellits con agents mez in l'orbit. Quai reduzis la dependenza de firmes Thord Eiffel l'Europa. Osta chauses del sport, od rivero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usche spert schone gin autra atleta. La Svizzera batti sur il 18 meters en indir combat, fem che Bruders bold als Pajais Bas. La seconda Svizzera la partenza, Veronica Vancardo, farà un 4. En la concurrenza da si con l'asta vegn Angelica Moses in rang 2. Sulette mein l'americana Hannah Moll e si de pli out che la Svizzera. Der il balla per regional, en la seconda liga regionale en 3 equipes grigiune stades engagiade sier, resultat en 2 paris ed in terrada. Schluignon a perso daifa cun ina cinch conta Glaruna. In pari da 3-3 a fatti Valposchiavo Calcio a Chiesa conta Montlingen. Ed in adine resta il Gieu 34-97 ed il FC Rüti. Ed anche il risultato della Super League dir, il derby Terricais, tranter il Scrasso presid il FCZ, terminesce con impari 2-2. In pari da 3-3 stati ter il duel del Young Boys conta Luzerna. Eva Dotz fa sia seconda vittoria della stagione, combatta Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'entire grigiun specchia in di sulle jiv. Il snivels della damanza schlien spert. La temperatura maximale è a San Murez entre 23 gradi, in Valmüsta entre 24 gradi, in Sorsese ed in Sorselva entre 25 gradi ed a Quira entre 27 gradi. Demain e mardi è si deci sulle jiv. Demain 20 mezzi vengi in zig plec ciaela. Il mardi versaire, compare nadine de plinivels, plitat comenzi l'ura a plove da partut.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tranta Filisur e Bravuegn ven seradoz tranta la Zoc e la Scinch 20 mezzi e nome 2 direzioni. La ragione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tanta langvise de rosa vegna dina puspesserada oz durante il di per vedere la corsa d'autos a Rosica Classic Car.

מוזיקה, ברינה שקדים. תתתאי. פרמי. RTL. פרבוס. פרבוס.

0: RTL Impuls.
1: A ciaccia geven totils barbas, ci a ciaccia auta, ci a ciaccia bassa. Is dus barbas da Nicolin, però, be a ciaccia bassa. Bel jeurs, firnes, pernis ed aquai. In a damount d'octobre, vin la mamma, levade sco il solit per preparare en solver a Nicolin avant da dire scola, prenda di navart quel ed al di con tun misterius, cal duai a venir in momentin con ella, che la stoppia al musar in sace. Ensemen vanno giù in chaler, fin davanti il son da cocla. E c'è vesa Nicolinqua, stendiso di cervun nair, in sace brin clair mal pusà, che para però scuda viver. Ed immediate realizesce el, quai endus chavrils, chavrils evidenta main saietats. Nicolin resta senza pleit, ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa, e mamma al confida il secret da famiglia, pensant calzaia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot alter che incantata quai. El senta co il malec perfec de ses barbes surven tutanina sciarps. E becmo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì chin se cita con scolars pudes leggere il malfac director da sia faccia. Quai tut per via dal fraut, il fraut dalla ciaccia dals barbas. Impuls.

0: Les novitats per RTR.
1: Il quien les lignes grasses de questa demaun. La fondazione che vuol guidare le umfrende de Cromontana a gli survegni 70 domandes. La corridura Audrey Vero resta la dominatura sulla distanza da 12 metri e Laura Blair Soleil e Ciao Scodestat specchia notz. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. La Fondazione Beloved, che sostegna le umfrendes della Katastrophe der Fiewa Cromontana, a finos surveniva 70 domandes de jit. Qua di il direttore della Fondazione envers la Gazette le matin dimanche. In chines domandes sein ja venides taxan das scobunes, autre sein angen examination. Finos naia la Fondazione bec refusa eine domanda. La Fondazione existe de pin mezzon ed a surveni donazions ed en permissions de donazions de finos 24 millions francs. En l'exterior, il president Rus Vladimir Putin a recetta Moscow ils incumbensat spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sa er discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicia la Chiesa Alva a Washington. Ils plans duen venir en conoscenz les proximes emnes. Moscow discura d'imbarat constructive in Izaivel, quae per totina fin pusaivle de la guerra. Sco proxim sin scontrum Witkoff e Kushner otza Kiev cun il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiaise partit in raketa tudescia per in sgolda test. La raketa senza equipa eida ir saire in l'aria ed a corzvento contangi l'orbit terrestre, quae comunicesce l'interpresa ISA Aerospace. Isa tracta del second sgolda test dell'interpresa. A bord se chiatan 3 mini-satellits ed in experiment scientific. Con questa raketa doi l'Europa essa abla in l'avenir de transportar satellits con agensmets in l'orbit. Quai reducis la dependenza de firmes d'ordaifa Europa. Oster, noves del sport, Audrey Vero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usce sperscone in altra atleta. Le Svizzera abbatti sur il 80 metri en Indir combat, Femke Brudas Boll del Spajais Bas. La seconda Svizzera alla partenza, Veronica Vancardo, farà un 4. En la concurrenza de si con l'asta ven Angelica Moses in rang 2. Sulette main l'americana Henne Molle si de pli out che le Svizzera. Tra il ballape regional. In la seconda Liga regionale in 3 equipes grigiune stades engagades hier, resultats in 2 paris ed in terrada. Schluagnon a persor daifa cun ina cinch conta glaruna. In pari da 3-3 a facival poschiavo calcio a chiasa conta Montlingen. Ed in ed in era staglieu 34-97 dil FC Rüti. Ed anche ils resultats della Super League dir. Il derby turichais, trantre ils grasshoppers ed il FCZ, terminesce con impari 2-2. Impari da 3-3 statiter il duel dels Young Boys contro Luzerna. Evadoz fa sia seconda vittoria del stadion, combatte Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'entier grigion specchien di Suleiv. Ils nivels della Demaunze schlien spert. I vempus pensi gstaat, kun a weire Samurez in fine 23 Grad, in Valmisteir fine 24 Grad, in Sorsese den Sorselbe fine 25 Grad, ed a quirelle temperatura maximale ter 27 Grad. De maun im Ardi esi dec sulle jiv, de maun sentimets di dati singuls kurz uradis. Il mardi versaira comparano di ne de pli nivels, la noce in la mesemne comenzi a plove de pratot.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tranta Filisur e Bravuegn ven serrada oz tranta le socie e le 5 centimetri e nome 2 direzioni. la regione e l'occorrenza Slowak Mountain Alvra. La via tranta Langvise da Rosa viene di una puspesserata oggi durante il dì per vedere la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa damaun? La fundazione che vuol guidar les umfrendes de Crom Montana ha già survegni 70 domandes? La corridura Audrey Vero resta la dominatura sulla distanza de 12 meters? E Laura bler suleie chaud Skoda Stadt specie notz? Jelle Soch, es nome Alexi Beselja, bien dien semen. La Fundazione Bilavt, che sostegna le umfrendes della Katastrophe de Fieu a Cromontana, a finos surveniver 70 domandes de Jid. Quedi il direttore della Fundazione en vers la Gazette Le Matin Dimanche. In Chines domande seien ja venides taxades sco bunes, autre seien angen examinazion. Finos naia la Fundazione Bec refusa eine domanda. La Fundazione existe de pin mezzon e da servigni donazions u en permissions de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president rus Vladimir Putin a recette Moskau ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sae discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicar la Casa Alva a Washington. Ils plans duen venir en conoscenz les proxime semnes. Moskau discura d'imbarat constructiv in Izaivel, queque per totina fin pusaivla de la guerra. Sco proxim sin scontrem Witkoff e Kushner otz a Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. La marina iranaisa a tacia in la via de Hormuz plirs bastiments sco ella lascia savair. Ils bastiments a in Lioms con il Stades Units. Is a tracti de trais petrolieras che sa in Stades de Viadis in rutas bec lubidas. Emplidin les gardes de la revoluzion de vaira tacia in autra region trais bastiments americans. Il Stades Units nan ang bec prendi position. Avant veven ils americans a tacia trais petrolieras iranaises e mes quelles ort funcziun. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elege oz in nov Parlament. Les elektions chatten de Pimais surils cum fins de la Germania gronda attenzion. En les recerches e le partide ferm dreccia la AfD cun in clair avantaggi davant irs, elle ven sin radont 40 pecien. Non clarete no les recerches, che la AfD contange una maioritat absoluta del setz. L'ura pudese la regia per sula. Ils locals electorals an gista verte seren la sis la saira. L'ura quinten in sera cun les emprimes prognoses. Ostel sport, Audrey Vero e curida ter il final della Diamond League Brüssel, usche sperts con agin autra atleta. La Svizzera ha battuto sur il 800 metri in indir combat Femke Bruderspol del Spajais Bas. La seconda Svizzera alla partenza, Veronica Vancardo, farà un 4. In la concorrenza da sì con l'asta è Angelica Mose venida sin rang 2. Sull'età mai l'americana Henne Molle si è più alta che la Svizzera. Il secondo dì dels campionades mondiales del paracycling in il Stades Units a Florina Riegling guadagna argente la corsa contro l'ura. La Turichiaise è venida con in retarde 10 secondi sin la Britta Amelia Cass sco seconda in la rivada. De man parte Florina Riegling en la corsa sin via ed in prova de defender ses titel de campionessa mondiale.
2: La meteo.
1: L'entire grigion specchia in di sulle jiv. Il snivels de la maun se schlien spert. I ven puspenzig staat, kunne weira Samuretz in fine 23 grads, in la Valmüstair fine 24 grads, in Sorsese den Sorselve fine 25 grads, e de cuire la temperatura maximale ter 27 grads. De maun in mardi esi dec sulle jiv. De maun sventi mezzi date singuls kurz uradis. Il mardi versaire comparano dine de pli nivels e la noc sine mesemne comenzi a plove dappertut.
2: Vias
3: e traffic.
1: La via cantonale tra la Filisura e Bravogne sarà dort fin le 5 il suente mezzdì e non ha due direzioni. La regione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via Tranta Langvise da Rose venne dina più spesso rada oggi durante il dì per vedere la corsa d'autos, a Rose Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chataisin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: A degna pipa che le persone sono come membri di una baselgia, a degli engagamenti entro le pleifs vengono pipicen. In realtà ci occupa er baselgias reformate an sur selva.
5: Oggi il dì vale sco modern de buessere le baselgia, de extrade le baselgia. E ho sez vesel quei busco progress, quei piuttosto in regress.
4: Kende i Tobias Schneider, il presidente della gruppa de project per la fusion de seis pleifs reformadas de la FOPA. Con che la fusion ans reagesces in la Schweides di Taimp? Una fusion ci des simplificir l'organizzazione, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chance sporja che pass? C'è va a perder? A c'è futur o la baselgia reformada an la FOPA? Da chen discurinzots an nos emission d'etica e religion? Ma avanci nox ans dedicianja ca la fusion ter lines un po' musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci ter lets RTR. E una bella domenica!

0: an Chata Nova. Num nada meint der las Plaivs reformadas de la Foppa.
1: RTR Vita e Creta.
0: Seis Plaivs reformadas de la Foppa. Num nada meint castrischri eins eftjain, duin, jon, luven, pitasch e vuarts an decidia da fusionar. Da vendi jam prem da janer 2017, desa nelas formar la nova Plaiv evangelica reformada Foppa. Ma perche dori gli ansoma ca la fusion? Sur da Kenia da ple, vain sa discuria con Tobias Schneider, il president della gruppa da project per ca la fusion.
2: Quella fusion trovi in prima linea per quello che noi siamo in Braides da demfla gli euteon che staten da vonne in quelles Plaivs, superstanzes ai gref, e manigia urdensco secretariat, quei fein si setz in besins, quei soprattutto da administrazione no, schrifa il quen annual per sis differentes Plaivs am fla gliaut che ai el stande fa quei gliaut che revidesce quels quens quei tutte quelles demandes che in stades geu in prima linie il punct. For sim punct e onus va in giu os es schon plires Plaivs gan dovrau curaturs e quei in punct che muesse che gref dem fla gliaut on che se gide geu.
0: Una fusione monta tant'er da dar se indipendenza. Che vo a perder con quella fusione?
2: In una regione sconus, no che nus vengono tut bia pin Svizz, che non tic de per sei, ai quadine stau quoi che l'identifica, e so la Plaiv, forse va per in certon quella identificazione che mince vic a toccanusa per in tic piardere e bupli mincinque per se setz, si dir quoi che me un che forse adini l'altra e hai in una necessità sempre mai in hacking sa studi outer vibe sin svolti ni quoi e mince vic lo sto in se vile io che se gide a qua ven so che quoi me un che quoi se go ein studi in che mal mord in so scheo
0: Schwanz Pagnalo evitar ci la jocta am futuri sentiment nosa Plaiv existe beple.
2: Nus lesen Buga mi da grandes causas della vita ecclesiastica, quoi che toccano la fermezza di mince Plaiv, lor tradizions, ni lor vittes, che els angiu toccano se, doi sta vinevon. Important leu ai che la lieut che ha portau quai porti vinevon quai, e vin bud essa possaivel che la suprastanza supren sventer la lavur da fa viver en mince Plaiv, mince tradizion, leo è importante che quelle lieut che mette paese in quelle tradizioni si metti in setz e il futuro a vivi quai che quel posie stavi in avon.
0: C'è chance vo setz vox entan che la fusion pi futur della baselgia reformata an la Foppa?
2: Forse chinze puspei per charts che la baselgia è in una funzione importante e la società. Ozil di valesco modern da bu essere la beseglia, da extrad la beseglia, e valesco modern che in sen cioè venni gli onde scola senza in survegge di vin, poi vim tutto schaune ven, poi valesco modern, io sez vesel, poi busco progress, poi piuttosto in regressi, vazze cioè piarder, a che ho forse in a chance esco in a Plaiv in tic pi grande, da desse vi da in certs punkt, forse puspe pibia, inputs e gins vese che ja lieu che tenien zemmen zu neue, quei in a chance, qua buzzi cio che si gir, ja vese leu la più grande chance, in saule pus le date, pus poi esser cheu, es fa pur gientes, gins a forse bus veu fein in a pinche Plaiv, no che chun sis, quei in aktivs, gins a leu pus poi vini con si cio che dat pus poi speranze pel futur.
0: Et exempels per calas purgeidas?
2: Quei seisser causes, sco per exempel in Sventemisgi per gli eupi veglie che seisen insemen, che lo la fin bumo dusil vich, ma boim forse plirsine ga e la region, quei saber esser causes sco culs confirmants, che sam fa in projekt pi gron, che si è modo ustraisken insemen, nie eba sciocchi in egazzi cio comunabel in evenimenti, in occasions, quen sa giu ils de vos ons, che era mince Plaiv, gli eba per se setz, kins ausa. Urden, schussurveizivins kommunabels gewann zur Quajo.
0: Le singulas pleifs possedan baselgias, cias pravendas, tarany ad otras immobilias, cerola o che possess ter la fusion.
2: Nus vengeu un prou de buschon volemi da tot, nus vengeu quelles immobilias, quelles resten, quelles van vi in cenin, e la nova pleif, quai ha da un idines rijuns de ort mort fusion de in l'auto immobilie dove ein sbopli, se quelles immobilies ein suenter bopli de besenze co causa de la pleif nova de decider ce che de fa con quai, el moment ai qua bustaue part de nostra gruppa de fusion de fa che o recomanda che certs edificis fossen bopli de tigné, nic ins stress vendert si c'è, nic fuss si c'è pi gran. In stoi gi, gierne tramen bo in a grande somma, ia quelles beselges, ia quelles per casas per vendes, quelles che nus schon bo duvrades, vignen schades vi, a qua vignè d'esser el futur il cas.
0: Da cantas di scurinza?
2: Nus vein chun casas per vendes, siat beselges, a quelles casas per vendere, die sind steuer versehen, per Lyon, per exempel, nus wollen sie gehen, alle Casas per vendere, nus wollen schau wie, quelle Sebeditions, ozil dies plevons, ein Bublisch vor Zeit, es ist da ex nummer in quelle Casas per vendere, quasi am per parte l'uracines immobilies, ni l'uragen besins, quentic antiqua, o questo essens forse, die antics wie salantanade, quel patracic in stogina, plevons storstelle. Casa per vende. E con Chavieles e quel inattrattiv e per gli aut indigene, per gli aut che stattano due in quel Svizz, e quel eins vi un differenz Svizz, usas, so di quei buon moglione o d'un turn che quei edine push per incoraggiare quelle abitazioni.
0: Scusate, cui mantiene meint da quelles immobilias, che costa una massa e che in una sfida per la nuova pleif?
2: Quei minci che si sfida per la pleif, la nuova pleif in Buesser in la pleif recha, quei ai tutti quelli che hanno che va si le finanze più o meno, non è buono, non sparare che non venire se vi pagare il menaggio di minci di ort agents miets, den ton si trovi in grazie c'è più grande, quei investizioni se non si dire con la nuova pleif vi sai vi, da se venire miets del beselge cantonale in den outer slogans, quelle sfide resta per pinches investizions vegne il futuro tanger per pi grandes causes in quei estui lupus pei vegni contemplau minche agen project single e decidiu che in sa fale.
0: Signor Schneider, pola fusion franarla di green da comembras a comembers, ni dati pitosti prival ci jocht sorta perché c'è beple lour pleif.
2: Io traccio il buco e il lieut che prende qualche regione d'extra o della Baselgia. L'extra o della Baselgia, il biaio aveva quei sezzi da voi, onsti, il biaio qua e in ega, chi sabo si identifica, in sabo da fazi c'è quella Baselgia, ed in svesa lui, bulla regione da co, chi despega a taglia per un'istituzione, chi sabo dovrà, te la Baselgia si dice sempre, leo sai o extra, te il statico, io leo avonde, sai bu extra, leo pago, vine avon le taglia, e si plai bu, te la Baselgia vai o quella libertà, massa gai quei motivau e finanzial, ma in desa vi io la Baselgia, per co, chi svesa bu in senne, noi, da co, chi despega a vine avon. Io traccio, buco quei è in regione, da è un PBA, posso dire da se vi ho da beselgia. Io traccio dentro ne bu il contrario. Io sono buo del mani che qua vigne da che le io se tegno se pi fec vit londer. Qua in problem de nostra società, qua è bu in problem che in svegn de frenani de mi da con in fusione.
0: La nuova play vigne da esser bilinga, rumancia e tudestia. C'è chance da ken?
2: Noi veniamo in quella pleif, in una grande parte delle pleifs che erano avon, che in stato sono monces, e soprattutto gli on, che tu desti, gli on ha leo in una tradizione, c'è un bianz, che le jaut mette paese si su, che veniamo in auto desti, e che non sono gli l'eccezione in quella nuova pleif, ho jenze setz, se non vuol prendere più strenni il tu desti, vuol romanc, e hai den tonsch godine co io dieje romanze dinke chance du desche wenn ich chau du desch lau in es fide desser go weins en tonen go en superstanze nus wenn us die in nasse gruppe de fusion il clic che nos eran tots de quels che cinciavan a Ramonschlo, era quei to normal che nos cinciavan a Ramonschlo. Se nos venne mettere una risonanza della play, venisse musa, ci e leu, c'è leu de leu, science mi dà quei biling, quindi tille quei lumine fece la lingua, leu venne per spesso pragmatic. Importante d'anton ebbe che nos fecen tutto quel che è scritto. Se non mi giusto lungati, quello è una fascia, quello è una domanda. A forza, se non fai una ruderanza in vicino, che vince in ciao Ramonce, stanno halt queste due che sono busci, poi in Ramonce, che pensano in busci, poi in antichi dettagli. Sono le altre mani che stesse pragmatiche.
0: A scuenti fare il servizio di vino?
2: Le ho visto questa grande chance, non sono che gli anni in plevon che c'è in Ramonce. E se fa che ti annusi il spriedis per tu desti, il fa di intorno in autos plaivs e per Ramonce, a questa è anche una chance per altri plaivs, che il sainte gai leo, fa leo in priedi, che quei dat leo entic in una comunicazione, con le leo von leo, che vese ne, aber in lui lungaiz vene preusi, di un bumo che ho da in visai vici, se forse gli auto di altre tiare, non è così di della Svizzera, di Pipau, Plevons, che fanno quel mobile, non è così di che proprio in la nostra regione, la vese, gli auto gran vantaggio, gli auto chance.
0: Se non sono in scontresse, non sono di Jones, vede che non si accorgesse che la fusione è proprio riuscita.
2: Altmoia viste, in effetti, simple, causa. In Svezeslu e die Jons, che noi siamo fleine in una superstanza, che noi stiamo pushpai essere in una nuova curatella, che noi siamo i bain, quella pleif ai se comprovata. Forse in quels che noi siamo un buda della partita, è schon vini vitir, tocca lu e die Jons. Io per moia parte denton qua, io veses gertigiau fossi lu, sin svegna il futur ad un fla superstanza. Senza stu in curisci, che noi sven stu in curiel, dem sorgau.
0: Ginnest du in discurs con Tobias Schneider, il president della gruppa da projekt, per la fusion della Pleiv Evangelica Reformada FOPA.
1: Vita e Greta.
0: Et nox voglios an avant con musica svizzera da Frost and Fog, con Lighten Up the Dark.

0: Et uschein ins a Tarketia capitoca stemda ein im Mond dallas Religions.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jam prima Berna, in Cusen Federal, e cunter maseiras da conversiun. Elo publicia ca stemda in rapport sur da ca tema. Cum aseiras da conversiun vin proda midar l'orientaziun sexuala u l'identitat da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas, deti tranter oter er einten gruppas religiosas. Las leges ci datots an Svizra vesan da schurmager persunas queeras, ma mincia cantun o otras reglas, perché gli examinesce il Cusel Federal si des dare na regulazion per l'antira Svizra. Decidia e però an na vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada an Svizra scriven deser cunter maseiras da conversiun. Era steinter Religion e Politica, che stemda o ere noter tema procuro per Diskussions an Svizra. I Kanton Argovia examinescia in Schumont da Fazils da Cea an Scholas. La Conferenza dallas Religions di Kanton Argovia e cunter in tal Schumont. Alla Conferenza fan part persunas Christianas, Gideidas e Muslimas. E kellas dejan in Schumont e becce la dreccia veia. La scuola stessan am pedakegn di dar ad un fanse giovanils da formare nacna opinion da vart la religion, scriva ref.ch. Ed ein di Vatikan e ni discuria ca stemda di ambient. Pi precis e ia per la domanda cura e empucea da fardona la natera, scriva Vatican News. In nov dokument di Vatican Dei, nos Christians vegens in a responsabladat per la natera. Si nos fasein don alla natera, fecens er don alla creazion da dia. In dokument discora per kind den putea contra la creazion. Papa Leo obaito ca stemda di tema. Elo dit, ci nos Christians vane in a responsabladat per la creazion. E con chi ninza alla fine delle novità della religione da che stemda.

senza temere di cadere. Son caldi prati all'imbrunire, sopra le soglie del piacere.

0: Far ena lavor si va l'otra, ed eir pass per pass tras la veta. Kenya egn messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vona ed a vec cuspicia, so ela no va domandar per a geit.
1: Qua cadata mi la pli gronda quietezza, ai ca dieu slaima e mai a miets leuc. Cun agita zuran giù, sco qua cinci magari in pausa l'op, sa jeu gerugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis siva, ciao baby ciao, da Nina Valotti e da Bufantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Vos conoscets Franker da Casteis, ciancora denter minti proxim. Dex, ciancves da far plesas ciosas in ma de moment, e ci tots votan en sace. Da cas moments canoscer Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Braille. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
2: Strugenes vacanzas finides, agia tot quanzio trot. Intermin caccia lauter. Massa novas anciatas, asco qualche fece la dina puspe per sen, asco i vais avens cumbiars de nus. Il calendar quels termins agia in planeus pulit. Asco quae tot se repeta, son eo pil pli gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quae les gi a mi te fa patraz. A partre in bain les fortes. A duran quella pausa, e la historia que era quintau mes scolars, l'imprim gi de scola, veniden de men a mi. Il tat veve shangadjau a seu beadi na cazzola de zac. Naturalmen al buo vole un proao quella l'imprima sera. Așa il tata seu beade i tart la sera spas tras il uaul. Ploim plagem vid il bua placazola. Mo c'è trompada. Tat, quella cheu fa lu pau clar. Ella lige mo grat avon mes pais. Quella cheu sa sti turna. Quella ge rotta. Mo pacific, meu buap, risponde il tat. Ti veses gest quel che ti drovas provenivi navon a turna a casa. Prende cazzola va pas per pas tras la vetta. I pas per pas tras la vetta, prendre il mincegi de fantontir a fa la lavur in suenter lauter. Ins gige magari la lavur scappa bo. Ad esce gertegge bo tocco gia vijau, va il mon bu grazzo zu. Io sto mo a ve la fidanza che tot venie biem. Perciò io son gie bo per sulla da viadi. Biars crescenza compagna mai. Io sai già domanda per agit. Ad una causa che in mia vita fece importante, quella data mi la più grande quietezza, è che io slai mai a mia zliuc. Con agit azzurra giù, sco qua che insegni magari in pausa l'op, sai io già rugà, dai a mi la quietezza da prendere le cause sco quelle ein. Mi dà quel che sai mi dà, asciad lavart le altre cause. E dai a mi la seuna ragion da distinguer una causa da l'altra. Con quella fidanza e speranza sai eu i pas per pas tras meu mincegi, de per fin ve la coraggia de volver in agane l'altra la pagina avon che fixa il proxim termin.
1: I plets enveia dad Andrea ca Thomas Friberg e quel catec qua degna era in tala quotidiana da venderde nis emplei RTR.

0: Sima las novitats da las nov, voi co an avant cun arc musical. Ed anchel dat nossa redaktora Braida Janet en sguard an avos e la Brass Week sameden 2026, cio gili casta stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinda jons, è retto ca flisch. Per el sei il bel da santer, ci kecchans fecha schon da vendi in dumela sedas, par anca degna d'esser fici attractiv.
1: I pare che il format che non vai nostro cernu, che col funziona. No dudin da d'autors kurs in Europa ci anstuvus metter, perci ci in uriven da d'organizar e fa un gran plazer che non zurnin blers compliments co ci desorganizza pare che la Brassux Meden in Europa a seis lö
0: e Carmala on per on in a massa jogt della spi differentas nazions anna giadegnota. Den avart bleras musicistas a musicists professionals mai e vini meint parer d'esser in sace attractiv per amatores ed amators. Da pleda varto kenci che stem da porja, cun discurs, tungs e differentes impressions, su ondaco scudec si va las novitats da las nov. Eternos voglios an avant cun un po' pop an pedabras. All This Time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: E Conceal e Kiss from a Rose in Shanzala Fenda, vete creta da dots. Durant la davosora, vainza 30 rotter santia dalla fusion da 6 plaves reformadas dalla foppa. Administrativa manch vin la fusion a midar bler, ma per las comembras e dits comembers dalla Baselgia è la fin decisiv che ci la nova plaif po porger ad elas ed els. E covei il president della gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenzial della fusion.
1: In et bleiv in tec pi grande de desevida en certs punkts, forse pus pe pibia, inputs, ja veis a leule pi grande chance in saule pusele date, pus pe esser geu, es fa pur gientes, kin sa forse bus veu fein in et pinche bleiv.
0: Das es bleivs on dec ea alla fusion. I dumme lavancia set anceva da mai e nov capetel per la Baselgia reformada an foppa. E con chegn ischans alla fenda la nostra emission d'etica e religion. E microfon per vos durant calora è stata Andrina Caprez. Bel ceras dalla partida e ven avantena bella domenica.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats der RTR.
1: Jeles nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Tra le elezioni da 12 nel Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair e le varietà delle flurs in il Spitz augmenta, singole specie svaneschen den Tandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt ele jetzt in nov Parlament. Le elezioni chiatten de pi mais sur ils confins de la Germania grond attenzion. En les recerche se le partide fermdrecce la AfD con in clair vantage de vantiers, ele vin sin redond 40 pecien. Non clarete no les recerches, se la AfD contange in majoritat absoluta del setz, lura pudese le regia per sula. Ils locals electorals en verts fin le sis la saira, lura quintinsera cun les imprimes prognoses. Con le temperature pli elevadas diventa la flora in il Spitz europeix pli multifara, in medem moment svaneschen spezies kerense datades a lauta montogna. Quai resultat in studi pubblicai in la rivista Science. Ils resultat suggeresci anche quei fenomen sei ad attribuì alla midada del clima, ai nomen il studi. Per il studio hanno in intercuri surface sin 62 spitz europeix en tot 4 jades trantri il sons 2010 e 2022. En lius en Svizzera, en l'Austria, den tanteren les Pireneas ed en il Caucasus. In sguarz in ils vernijadis dels novs autos in via Svizzeras, ils davos 40 ons, tradesce che il traffica pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lasciato analizzare l'Uffizio federale de Vias Astra le date de Vartils Vernischadis. L'on 1985 erano buono mai un quarto dels autos novs cocciens. Ozen die in sulette mein angvar 4% questa color. Per suente domination alf, nair e gris, insieme vengono quels Vernischadis in buono mai 80%. Ed anche per il sport, il secondo dels campionats mondiali del paracycling in Stati Uniti a Florina Riegling guadagna argento in la corsa contro l'ura. La Turichiaise è venuta con un ritardo di 10 secondi in la Britta Amelia Cass, sco seconda in la rivada. De man parte Florina Riegling in la corsa sin via ed in prova di difendersi il titolo di campionessa mondiale.
2: La meteo.
1: L'entier grigion specchia in di sulle jiv. Il snivels della demanza schlien sperd. I ven puspenzig staat. Cune vaira samurez in fine 23 grads, in Valmüster fine 24 grads, in Sorsese den Sorselva fine 25 grads ed acquire la temperatura maximale da 27 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tra Filisure e Bravogne sarà da oggi fin le 5 il 20 mezzì e nome due direzioni. La ragione è l'occorrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tra Langwiese e Rosa viene di ne più spesso rada oggi durante il dì per vedere la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstata la novità der RTR. Ulteriores Informations chataisin rtr.ch RTR L'Arch Musical
4: Principi de Lül punura la set pro la Baselge San Peter a Sameden. Ciera, quietezza, e tot in eneada quist.

0: Hai, con tons de tuba o sea cominciamos dia la Brass Week Samedin. In occurrenza ci hanno lieu custom per la quinta già flaiada. Mes nomes Braide Annette, flot, ce vo vait erbonder de nire savarci ce custa Brass Week Samedin es propo.
1: RTL, l'arch musical.
0: L'art musical de Dots da un sguardo in voce sulla Brass Week Samedin 2026 ci annullò questa sta. In occurrenza de musica de tola con un sport enorm vasto. Usce nominadas masterclasses, cours de musica con docentes e docents de prima qualità, produzioni de partecipantes e partecipants, numerus concerts, scuir rappresentazioni spontanes e star de compagnia.
2: Eccoci la Brass Week rappresenta Fitch Fermlenge Dina col familiar, c'è non è scelto dozzainz, ci sono un po' senti e c'è altri con noi, di per sé, di una grande famiglia. E qui rappresenta per me Fitch Fermlenge Dina e qui mi fa Fitch superbi.
0: Durante un di questi giorni, in questa grande famiglia con una pruna studente e studenti di musica, ma erverse quanza maturs, suonerà stata della partita. E tornata a casa, suona con enorme blera impressioni, in una pruna tunz e numerus incontri con gli altri di differenze lösi di tutta età. In ciuna di quelle impressioni, il fil coccian di quest'arch musical.
1: L'arch musical. Il Leo per discorso de musica.
0: Appunto, cominciare comincia in questi dits musicali fin già vaira bot. Mince bonur intorno alle sette si incontrano quelle partecipanti e quelle partecipanti ci vogliono sur se meden pro la baselge San Peter per suonare prime melodie. Es nomnen quai sdrogliare al comun. La bonura de mia visita è impostuta con la tuba. Questo però mince di un po' differente. In rituale, in postuta di questo ci sono fin già più lungi della partita. Gli studenti e le studenti di musica nutzen per più quel tempo per dormire un momento. Davo questo primo concertino, dai al primo ignato più scegno. Quai, avant cosa incontrar pel sunarant comunaival, ci ven erfat mincedì. Les instruccions durant les parts comunaivals venien fattes per inglais. Quais in clear de saia la Brass Week Samedin. Le lloci des de la partida deriven empe de tot el mont. I de vo quis sunarant, ai lura nom, es sperpagliarant les differentes localitats in comun per sunir instruccions singula de docentes i docents. Tanter Quaes era il trombettist Emanuel Richter. Durant una de ses lezioni in una stanza dels stabilimaits dell'Accademia, nai repa du esser della partida. E tanter otter mal declarà che ci sia sa profession e lura er che ci sia sa rola durant l'evna de musica sa meden.
3: Ich unterrichte an zwei Hochschulen in Zürich und in Luzern Hauptfach Trompete Klassik. Und ich bin jetzt hier an der Brass Week Samedin eingeladen worden als Dozent, um den jungen und älteren

0: Ein del Center de l'emission de Dots, la Brass Week's Made in 2026, ci ha annullato questa stapela quindi già flaiata. In occasione di questo anniversario, ha tante rotter e date una festa di jubileum con partecipazione di differenti formazioni indigene. Tanto quelle, e la Società di Musica Schampf, ci ha suonato la marcia di Evolezza di Adolf Künzle, il toc che non va giusto di udì. Tanto organizzare, vero che tutto funziona come ci tocca, o perché per ora svesse una celeada l'instrumento, ma Ludwig Wilhelm, un dels inizianti del manader musicale di questa evne, declara che il steve a cor di integrare gli otti indigene a queste festività di jubileum. Per la partecipazione di una società di musica indigena è il comitè d'organizzazione New Moss un'altra idea.
1: Da haben wir uns überlegt, wir könnten zum Beispiel diese romanischen Lieder, La Sera per il Lac, das eins der bekanntesten auch ist, mit dem Chor zusammen mit der Südtiroler Gruppe Hausbrass irgendwie zusammen aufführen. Und dann haben wir 150 Kinder von den verschiedensten Schulen für das Projekt zusammenbekommen, haben das die einzelnen

0: L'ensemble de trombettes Metre con The Battle of Jericho. Una delle produzioni durante la festa di jubileum de 15 anni Brass Week a Meden. Durante questa edizione di jubileum ne visita durante un inter di le differenti occurrenze che questa evne sporge. In una stanza un po' più quieta, gli stessi però con uno celton di musica trasporta e pareiz ne erpedubre tarplet con retto che flisce. El es part del comitè d'organizzazione. In sua funzione descrive il compax plate.
1: La persona sul lui ci cuore si desta da fare alci, cioè ci non era previsto.
0: C'è un informato in Andret e l'el della partita despo 15 anni, vuol dire despo il commenzamento, in quel segno er con iniziante di questa occorrenza.
1: Sì, qua è ed era dal 2010 nel Comune di Cultura del Comune di Sameden e noi avevamo l'idea di fare un progetto qui a Sameden, non sapevamo preciso c'è, in sede era l'idea di fare altro con musica popolare, cioè noia folksmusik e dall'anno è allora l'idea di fare altro con musica da tolla. Qual era l'ultimo song, io l'ingegnina bassa c'è una Poditor part per els Frenzlis e la vena do dicels nos il bras smette neer e quais aveven quell'on del 2010 concert qui su sulla Plaza Aviatica e la es nuda spontan l'idea da dirles domandarsi non lessem fare il corso ci vema fat ora al Tirol del Sud suisse meiden. Al comandamento non levano ed erano un po' stangels ma allora con discorso con Jan Schulz ci organizeva il concerto del Engadin Festival lo fa qua a Modena e gli stessi in contatto con Elz e anche Malva è cominciato dal 2012.
0: Ja, cominciato veramente caso in un scontro un po' per caso, casual cosa lui in avanti el era là della partita ma pensi altre persone ci deru schlemo pro già ne per trar questo char del de primo evento.
1: L'idea veramente l'idea della Commissione di Cultura e quella di manata da Daniel Erne, ci era là in Tilcusal del Comune. E con lui sembrava in allora tutto in contatto con Jan Schulz e Ludi Wilhelm, Anton Ludwig Wilhelm della Scuola di Musica. E qua era in sé il quartetto che ha l'idea e des nu promo Regola Zweifel da Turic. Ci era anche la scena di cultura d'Erla fece ingaggiata e hai no change vanno in sé tracciò questo progetto hai. E loro fondò la società il Verein Brasswix a Meden questo non è fatto loro pure del novembre 2012 se non sbaglio hai.
0: E l'intento di quella è di dire quello stesso ossa osa qua muda, c'è dire là al cominciamento l'idea a ci si leva raggiungerla?
1: L'idea iniziale era giura da fare altro per giovani e giovani, c'è un piacere da musica, per cui era il contatto con la scuola di musica fece grande, non leva fare altro appunto per i giovanili della regione e d'intorno. E cominciava con 40 partecipanti e partecipanti, appunto come noi il Brass, ci facevano il primo corso, e là già era d'una parte la musica, naturalmente più importante è il corso della musica, ma era la compagnia. Questo sto a dire, qua era il primo sonno, era bella e blera festa, si fece flotte e leggere. E allora davanti per uns si è deciso di ir su un po' col niveau e a causa che noi non aveva più paura di fare un EBS questo corso e là allora con Jan Schulz e Ludwig Wilhelm si è in contatto con differenti docenti e docenti da tutta l'Europa. Appunto il niveau è un po' dozzato. Questo è qualche idea di spi, già in 8 anni, qualche anno fa in ossa.
0: Ossa, sei da complirsi con un certo livello per essere parte o vale modo di una vera mancia il motto è che si lascia essere della partita spoglia?
1: qua mincia cases qua uscia also no mein naturalmente blers studenti studentes da tutto il mondo ci seguono un po' nostri docentes e docenti e questo viene per preparare per examen da master o per examen per orchestras, ma non va in una grande parte da partecipanti e partecipanti cioè, ci sono in formazione della musica senza aver studiato ma c'è un piacere della musica e claro, hanno un certo livello questo sia ma questo sono likes.
0: Ci sono anche i partecipanti e i partecipanti che sono in prima parte di altri paesi, ma in della Svizzera, proprio in l'Engiadina, non c'è Blairs, e questo è in pace forse un uccello a tema causa ci sono in prima parte. Come declarasse lei qua?
1: Questo mi greve dire. Una è che hanno fatto il corso l'ultima evena della scuola. Allora, Blairs scolari e scolari non possono partecipare per questo motivo. C'è un'idea per tutti i giovani e giovani che partecipano e causa di cui Blairs non è la bassa, che in realtà c'è una mani in Engiadina. Qual è forse il motivo per causa di cui c'è una grande parte di partecipanti e partecipanti. Beh, il pubblico c'è non per i concerti, qual è già presente un pubblico in Giardina, qual è in casa.
0: C'è da si è visto il più valore per la valle di questa occurrenza o per se meden, da c'è può in Giardina approfittare con questo?
1: D'una parte è un effetto turistico, also, oramai la Brasso X Medien è scocciata proprio di dirsi in tutto il mondo e non va in blair pubblico ci vengono su della Bassa o della Germania, ci riservano questo effetto per venire della musica da tolla. Sì, e credo che quell'effetto c'è lo stesso, di poter dudire da questa musica da un livello molto alto in Engiadina, questo sarà un unico, perché c'è non è proprio giusto da Clin fino su Maloio o la Bregaglia ci vengono a dare questi concerti, ci fanno i docenti e le docentes la sera.

0: Grabünden Brasot, la direzione di Gian Stecher, col toc Osterfjorden, ci descrive la Norvegia con sa contrada de fjords. Ante il centro dell'arte musicale de Dots, la Braswick Semeden, ci ha festeggia questa stasas 15 anniversari. Un dels intens principals de Ludwig Wilhelm, ci des el manader musical de quest'efne, es de possibilitare studentes e studenti de totes nazions d'esser part de quest curs. Per quai prova la società della Braswick era d'una de sostegner finanzial, mancia quelles musicistes e quels musicistes ci ne rivessen de finanziar zvesse o scene efne.
1: Wir sind ja heuer 22 Nationen vertreten und wir geben den Studierenden immer die Möglichkeit, auch um ein Stipendium anzufragen. Und es gibt natürlich auch solche, die man wirklich viel unterstützen muss. Und wir setzen es da wirklich ein, den jungen, talentierten Musikerinnen und Musikern zu helfen und zu unterstützen. Heuer haben wir zum Beispiel Stipendium über 15.000, im Wert von über 15.000 Franken vergeben. Und da sieht man schon, dass wir eigentlich das gross unterstützen, die jungen Talente, dass die wirklich gefördert werden.
0: Tanter quella liot de 22 differentes nazions er in juven indigen. I mezze meden, tanter spettatures, musicans, usteria, istar de compagnia, ma el cornist de Schlerinja, Luis Baumann, ci fa musica sco hobby, declara per cecere liode enorm d'esser parte custe venimaint.
2: Per me sind pur stüt les lektions cos dozains, per cece quessum schand. Creme de la creme, das padirusche. E... Hanno de gran possibilità di pigliare lezioni su Schlie, perché ci hanno de un certo tempo, allora è la mia opportunità per venire in avanti un passo, mince volta.
0: Arrivare in avanti e far progresso. Una delle ragioni principali di essere parte di questa Evna di Tola, e qua per studenti scuola per maturs. E ad onta di una cella difficoltà linguistica, vale tenere l'indigene in mince cas la paina che la Braswick promuove er in avant al barat tanter differentes nazions.
2: Ed è per me difficile mince tenere l'inglese, e non discorso se bai in inglese, ma ed è fitch flot di fzair che la liet vengu gem da dappertut, noco. Che qui ho scuina valur, che venier quintede fin, non se Taiwan o in Giappone o er in America. Questo è un fitch bello.

0: Las novitats der RTF.
1: I els dies, jo son Alexi Baselja e quei dati de nov. Tra les elecziuns de 12 in il Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair. E la varietà delle flurs in il Spitz augmenta, singule species svaneschen den Tandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt ele jetz in nov Parlament. Les elecziuns chiatten de pi mais sur ils confins de la Germania gronda attenziun. En les recerches e le partide ferm drecchia la AfD cun in clair vantaggio davant ihrs, ella vegn sin radont 40%. Donc le retten alles recerches, che la AfD contange in majoritat absoluta del setz. L'ura pudese la regia per sula. Ils locals electorals enewerts fin la saire la sis. L'ura quinten in zero cun les emprimes prognoses. Il militar israelian ha puspierte cia miras en il Libanon del Sid. Questa in vendetia, suente che le milisse Hezbollah aia seietà duas drones, sin giuldada israeliana, all'armada comunicà. Tenor il ministeri de sanedat del Libanon en 4 persones mortes dalla tacchia israeliana. 20 persones sein venides blessades. La milizia radicale islamica Hezbollah, che ha il sostegno dell'Iran, neanche becch si esprimida. Con le temperature pli elevate, diventa la flora in il spizio europeo pli multifara, il medemo mens vanescen spezies kerns datades a lauta montogna. Quai risultat in studi pubblicà in la rivista Science. Ils resultats suggereschien che quest fenomen sei ad attribuì alle midade del clima, ein nomen il studi. Per il studi han in sintocuri surfaccia sin 62 spitz europeix en tot 4 jades trantr il sons 2010 e 2022. En lieus en Svizra, en l'Austria, den tant er en les Pireneas ed en il Caucasus. In Sguarz sind ils Vernijadis, dels novs autos in via Svizras, ils de vos 40 ons, tradesce che il traffica pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lascia analisa l'Uffizio Federal de Vias Astra les datas de vart ils Vernijadis. L'on 1995 eran bunemain in quart dels autos novs cocciens. Ozendi an sulette main angva 4% questa Colour. Persuente domination Alf, Nair e Grisch, insieme vengono quels vernijadis in bunemain 80%.
2: La meteo.
1: Il Sulei domination oz per la pli grande parte al ciel grigiun. E le temperature ricordano la stat, con fine 23 grazie a Murezen, fine 26 grazie a Schuel e fine 27 grazie a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenica corsa entre les dies, ciao, bienvenuti, benvenuti, bugen con vous, trascola domenica, Georgina Janki, oz, il 6 de settembre, venius declaraus sco gi de leger in codisch. Vei nuot encounter che vus preferis de tecla radio a forse sudis geti els propi fifix, els ruffinai che se veis combina leger in codis a tecla radio. Co nua e adin bella, simpatica, comadevla, domenica.

0: Francia non sono numerosi dal mese settembre, tutta casa mi chiede per abbandonare Cruna a casa RTR fa viadi, viadi, viadò, il mondo.
1: La cupina. Presentare il buon engiadina a scuola, il buon con acqua minerale, buonengiadina.ch.
0: Ci conosce Cicica a Natalizio fa la sorpresa con una regala a nostra scadiola 0800 2021 30. Tocca anche vostro telefonais te clenza in di giubilard curonta de Basci.

0: Baschi, che fa festa per il currontava lozza den surselva, più exacta Danisa, in una miezzles preparativa per una giubilara che complenesce giovens 26 anni. Ci calei, cei auguris che la survegn os del bab Michi, che dov bengi Michi, jau sur lascrat Michi?
1: Mingir, mancia. Jau vai mia figlia, Lindia Maria, che faceva festivescia oggi il 26 avel anniversari, e la divisa della tutto mamma al bien, e con sia professionsco scolasta, si brail, che la dà la prima classe, che la fe complice, e con spins. Il divisa vengono di Noel, di Robin, da Rita, la mamma, a Dio, hanno trovato il Rino, suo amico, che in momentane la val Rusain a caccia. Forza fa una sorpresa della, vem forza con una preda della corsera, non si va in bocca. Ma noi siamo folli e la truce da preparare la fiesta. Questo che non vi dà in, forza è un altro. E il prigesto viene in spero di.
0: Cosa vai libero con la

0: Parti, Michi.
1: Oh, ja, lass die. Ja, und schau, also, das Duos lässt sich die hier, die und schau, weil wir mit dem Grill, sie was dreist, und zusammen auf der Coursera, wäre meine Pizza sul Grill.
0: Ah, Pizza sul Grill. Bullas servlas, les jointes de Bersana, Pizza.
1: Gena, c'è una pizza, no, è un speciale grill da fa pizza, a quel drove in Tech Thames. A per questo non si è preparato e va alla volta con quello che scaldava sempre anche con la pizza vanno scintic che io se lo fa pizza e oli.
0: Ah, questo non è senza rimplan, Michi. E adesso ti da un intic il nome India. India, cosa veniva da quella a un 20 seasons?
1: Oh, 20 seasons è venuto in una canzone da Thank You India da Maria Morissette. A cui ha piaciuto me si fece, che va dietro la Rita, la donna, che si è data una buona, che ha dato un nome India, allora la dietro, a volume tende a vitias è un Maria.
0: Da scia si dà India Maria. Da scia si dà alla India Maria, tutto contento con suo nome, suppono, eh? Sì, o da la Val Rosein, ma ten in tegzot squecil che c'è dur amici della giubilara,
1: A del vino, let's la nota che c'ha.
0: Forse tongi je per in Montanella, ha? Per venire da Nice.
1: Ah, bella la Montanella, va io son pustau.
0: Ah, mira, ha?
1: Let's dati minchion in Montanella.
0: Ah, mira, ha? Proprio cucinau, trova in te la tecnica per cucinare Andrej la Montanella.
1: Io ho letto la Rita, la donna, ho letto la parola da qua, ha detto la Montanella, paella, allo sostaela, allo scodazia, le due sgade, lui è la perfetta.
0: Lui è la perfetta, wow, ha qua è perspettiva, Michi. Shalou, grazie per il telefono.
1: Grazie a lei, che vedo il tuo bene di cuore.
0: Grazie ad Infeg BG e salizza la India Maria.
1: Mi fa.
0: Tocca di un'altra gara. Ciao, mi dica tuff. Ciao, ciao.
2: La Coppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Vegn vergalas dia gelu alerts fits pinai per ina nova aventura che nus lancein ina resch nova. A de fa cun quei che gertigiau von pulit exact 24 uras a bea benzin.
1: Io un provo cun quels che ins metta vid del pais, della socias, perché sch remedio al planciu. Cuda de quels de gomi mai plastic, de fils.
0: Alla socas per socias venzan cureu en ies giug de linea las de vosas amas a bea benzina stius in cevera fale ista de comprites per ie daoiz 130 francs che la gudignau. Asi e canus samatin els stadals per anflai una nova causa perca vus sapias son inaga fa en qual patrace activa vos ciurvals ca son inaga ils cavazins. Semtiai, lugitzai las uraglias.
2: La causa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa dat is in tutto il mund.
0: Activei, ponderei, studiei, tres minutes ves pada a lu mera cica dat lancetta a quella resch nova ronda grazzo entercala blondi a cantau.

0: Anus me kun grand spas vieslas dirja maza anus jugain.
1: Che chauses.
2: Presentata Nikkis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Adenchavin in runda reschno vos enterklas soccas pel space de la soccias per schurmiglia plencheus en vinides en Flandes de Bea. Benzin menze usse la cerca de quaic sa zuppa de vos quaicau.
3: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa datis in tutto il mondo.
0: Kai savess quai essar in prima idea slu prendei a telefonei 0800 20 20 30 e sai chi va con slancescia in runda resnova magari un pau pi vesto con che ci rompa il glatch ed Anton Stellini lemera c'è causa sca Georgina Bengi
4: ta
0: chi è leo
4: Iuria
0: da nonder
4: Ja.
0: De Sat. Allo?
4: Ja.
0: Chiam a leggere che sei?
4: Ja.
0: Nee, de Sat. De Sat. Ah, vi urzi in de Sat. Als de Siat. Ah, c'è causa. C'è se vesco a jasser, Iuria?
4: C'è. C'è. Iel fareu giuc. Io devo telefonare la preda.
0: Oi! Lo sto a spicciare in te? Lo sto a spicciare tocca su entro la mesa per provare a gartare giù, è bene?
4: Sì.
0: Ma forse vuoi tutti partecipare, cioè questa linea. C'è se vuoi essere in causa che è imposante, che sa levantare emozioni, che fa wow, che dà proprio per tutto il mondo. Vuoi provare?
4: La caccia?
0: Tot imposant, emozions, de per tot il mon, l'ubida, ni bu l'ubida, è lo relativ. È si bo! Forse su dinza un inaga, ne ve?
4: Tschüss!
0: Se si cari tic-tic, menia baul vitlunder. Marenza, si da tutina eun, si ci comprova, cul ce causas, vancunus men l'uvitla preda de gi... Quattro della caccia grigiun c'è causa sbiendì?
4: Sbiendì, non me le vi fa con quei de caccia?
0: No, te clara audio non usasse non vide c'è causa.
4: Ok.
0: T'ho capito art forse.
4: Grazie alla via.
0: Nus giugai non il c'è causa, ad ancorini una causa imposanta, che sveglia emozioni, che dà proprio dappertutto il mondo. All'usperenza che quei... Qual ni quale che osse il telefono vuol buon unzia Prada, che Georgina, ben Gigi e Leo.
5: Qui è Sabina Soler, allegra.
0: Allegra d'una Sabina. Essa stil dredge giù. Essa stil dredge giù.
5: Sì.
0: Quot.
5: E dai, son. E pensan, ha? Ma e lei sa nunziare.
0: No, non la Sabina, non sa vedi c'è causa, non sa ancora in causa o sa un. Non sa vedi giugare.
5: Oh,
0: tutti che sitten sperano, tre telefoni, tre che volano non sia Prada. Io tengo i spoli che gartengono in turno.
5: Oh, ma quella
0: è la mia numero. Qua è la numero, te la radio, qui è l'annunzio, c'è se mai se può.
5: In
0: carcelita, Paul, ne vedi? Già, a una voce Sabine, levas tutina a prua, tutina, attiva per la
5: fantasia. No, che cambien, che cambien.
0: Forse ti ho capito, ciao. Ah, e ad un bussi, Estelina viene von per Pradas, ni per c'è e Adina, bugien c'è causas, bien Gigi e Leo.
4: Io sono un'unica stagione, perdono.
0: Io les budici c'è de cavrelze, de cervez, de bucamucs.
4: Ma tutti c'è altro. Ma io dico, la fiesta di no, che da piedi in tutto il mondo, sta a svegliare emozioni.
0: È imposante, si dir per quals camariden, da per tutto il mondo, emozioni grandi, qua gi, con sgilu proprio definitiv, già se decide di insieme tras la vita. Monica, hai una bella proposta?
4: Aha, de
0: Easybook, Easybook, Monica. Okay. Una bella domenica. Grazie, ciao ciao. Ah, ho spronzio venire non avon per annunciare che è edina. C'è causa sbiancici e leo.
5: Buona, qua è buve.
0: Da adus giocai da Nadina, c'è te edi il radio.
5: Ah,
0: bien. Ah, no, va a seguire, non è va a seguire un minuto, si gira un tocco. Un
5: minuto, ok.
0: Fin per la prenda, forse in tec pici.
5: No, tot bien.
0: Ah, sì, ossa, venza, conto spropostas duas. Perché che da sette venza e nu dau in avesse dau plats per treis c'è causa sbiengi
5: bingi che è la Maria che da nove si siat
0: bingi Maria è un sici da sette
5: de
0: allu?
5: Sves que essere in tuor baseglia
0: in tuor baseglia
5: imposant tanti per tot
0: emozions je sai il tuo chietz, effettuare emozioni che tocca proprio con tutto il senso tocca. Bella proposta, Eisi Danton Ebo.
5: Ok, grazie.
0: Grazie, bella domenica.
5: Un milione, addio.
0: Addio. Sia, te non spicenti, non oggi c'è un 20-30, se ho denzelu da meun, qui è forse pipaucas confusions neu di temps per checa lui si lo vergi a lui giugainza il checaunsa zadina vidin quart de las diez sonda domenja a se crujesce quel sa ampau con tut qualsca specien plein tensiun de se vi annuncia prada ah de meun ronda dus di checaunsa slu per ven francs a lui in quart de las diez
1: checaunsa
2: presentada Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazions nikis-vonwelt.ch

0: Dem da caccia el grigiun cui vegn uras da spedì in ulterior cacciadurni cacciadura en concurrenza per la patenta da caccia vegn 27.
1: La preda presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: C'è che vous savez, bo annuncia che son occupaus in nostra gesta de pradas il Cavriel de Sis, la vacca charva alla caura camoc de dus ad in quart on tot il rest cauras, box camoc, charvas de dies, de sis, de donc, cavrauns, lancet, furcet, montanalla, tais, che vous savez de cici, ca toc cice de quaels in premis gis de caccia chalou, ossa! Ehi, via moment. Telefonai, do loci, vegne, 21, 30.

0: Neu dils telefons vegni fac caccia ti mordio el grigion.
1: La preda presentata alla banca cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Ma è plunas che vulten annunziarsi, c'è la fortunata e la Anina Ferragut a Wurz. Bienvenuti Anina.
2: Bienvenuti Gogina.
0: Lu, sur lascio grati, io a fac preda.
2: Il Cordin, el a ir, io il cliché de città in Tauchciarva, de Cruna, sotto 60 cm, sto so menzionare. Lui è un gran piacere, gratulene del tot cor.
0: All'intic show esser parts, co quei e io, adesso, io vo mio zia al città, ne ve?
2: De mezzo indisch, yeah.
0: Era quei in, yeah. In de Cruna, de Cruna sotto 60, che non seggen, che non seggen nuot illegal, hoz che ho via radio.
2: Exact, yeah.
0: E quei in che Curdin aveva schon in tic el visir, spieglau, les de vos esemmas?
2: Na, il Curdin è piuttosto quel di Scamors, el era stau sedo, acemmein, e per un curri sia caura. Os quei di alter ciao al va con la gruppa insieme ne buttuz che vanno si lungs di dolo e ne stai a post e pi ani viu quel di pi ardat ti tau di il clic da sta si tal di
0: adossa mettens en fanzen ha metta in gelantera
2: exact di il cir pende da giù al matle il ciao è ternuto in gelantera al moment allora specie lo deve venire pende usivi della preit.
0: Let's sind sie schon nur.
2: Jene sind stummereich, nicht auf der Platz.
0: Das ist in imposant.
2: Ja, bene.
0: Ja, alla Karen Partien, forse con la Gruppe, con qualche esche bediamo in Gruppe?
2: Exakt, ja, jetzt sind perciò sie sind tu, quals gern kommen.
0: Grandiosa Nina, schalu. Van Curdin Ferragut de Wurz alla concorrenza per la patente de caccia 2027 di avai in memoria che è schon in aga staus il fortunau, ne ve?
2: Yeah,
0: esatto. Sai, sbucchia un.
2: Sto ve quei clic. Hai quei sono i momenti.
0: Quei sono i perons, ne ve?
2: Yeah.
0: Ci sa, forse gartegi già qua la ga. Shalou.
2: Ci sa.
0: In a fitch fitch bella domenica, Adina.
2: Se mi dà un tempo.
0: Gratulazioni a Curdin, senza vasi. Si vuoi, ciao ciao.
2: Cheers, Georgina, ciao. Ciao.

0: Ja, con quel tot cecca bella simpatica davart la more e si vigne ures da darvar l'agenda.
1: Il calendar.
0: Anche delle dies a quai ca son puzaulas de vos seras e la post remisa a quera musica da jazz, la settavla edizione del festival de jazz quera e il sport final jazz ston senza sets bucapi ins senta el jazz, musica improvvisata viven el moment. Se vos lese un dia senti un pau de quai festival lumai e la post remisa a quera. A lulu dati Oz è un invito per gli amatori d'art della stalla Carigente Tronvin Intermediau Art con Melanie Meichle, Charlie Carigente, Devon, Devos, le coulisse, ne vende le due, su intermezzi a Tron. A cui è tutto, però, se vuoi essere svit planizzare in esposizione, in concerti, in teatro, lei fa un po' di reclama, lui arcunetto, tutti quanti via l'adressa calendar.ch. A tutto quel che si accenta, leo, vin e adina proclamau, lucheo via radio.
1: Il calendar.

0: Anzi, s minuta stoki de mazdi per nus uras per nosa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Adels Impuls van quals primis is de la caccia 2026 a caccia cun a qual patrac da Benedetto Vigne oz tot ils barbas ad il secret.
2: A caccia gevan tot ils barbas, ci a caccia alta, ci a caccia bassa. Ils dus barbas da Nicolin, però, be a caccia bassa. Beliurs, firnes, pernis ed aquai. In a damaun d'octobre vin la mamma levada sco il solit per preparare en solver a Nicolin avant a dire scola, prenda di navart quel et al di con tun misterius cal duai a venir in momentin con ella che la stoppia al musar in sace. Ensemen vanni giù in chaler fin davanti il son da cocla. E c'è vesa Nicolin qua stendisur il cervun nair in sace brin clair mal pusà che para però scuda viver. Ed immediat realisesce el, quai andus chavrils, chavrils evidenta main saietats. Nicolin resta senza plet. Ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa. E mamma al confida il secret da famiglia, pensant calzaia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot alter che incantata quai. El senta co il malec perfec de ses barbes surven tutanina sciarps. E becmo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì chin se cita al scon scolars pudes leggere il malfacci di rector da sia faccia. Quai tut per via dal fraut, il fraut dalla ciaccia dals barbas.

0: Las novitats de RTR.
1: I a les Indies, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. Il Giura e divers autres cantuns er il Grischun han im Management de Schmanatges incomplet. E la varietà de les flurs in il Spitz augmenta, singule spezies schvaneschen den Tandera. Per evitar Krims, schol sei ein Team da rauhe Wandi nehmen, an diversen Kantons sviluppare ein Management der Schmanatges. Denn tant jist il Giura nur kil Delinquente da rauhe viveva, aia sulet man realisa partial mein le Strukturas necessarias per im Management der Schmanatges. Quai schreva la Sonntagszeitung. Denn alle Gesetten sulet man 12 Kantons preparats bein. Och, tranta quel zer il Grischun, an realisa partial mein Strukturas per il Management de Schmanatges. Entschink, cantuns dati finos mo plans, ed en lappenzel de dens nesi in so manc bec clair coprendra mans questa tematica. Cun les temperaturas pli elevadas da venta la floras in il spitz europeix pli multifara, il medem moment schvaneschen spezies kernse datades a l'auto montogna. Quai resultat in studi publicai in la rivista Science. Ils resultat suggerescien ca quais fenomen sei ad attribui a l'emidade del clima, ai nomen il studi. Per il studi han in sintacuri surfaces de 62 spitz europeix en tot 4 jades trantri il sons 2010 e 2022 en lius en Svizra, en l'Austria, den tant eren les Pireneas ed en il Caucasus. Il militar israelian ha puspeerte cia miras en il Libanon del Sid. Questa è una vendetta, sente che la milizia Hezbollah aia seta due droni in giuldade israeliana all'armada comunità. Tenor il ministeri de Sanedata Libanon en 4 persone mortes dall'attacca israeliana. 20 persone sono venite blessate. La milizia radicale islamica Hezbollah ca il sostegno dell'Iran neanche pec s'exprimida. En l'Indonesia erotora il vulcan Anak Krakatau che situa trans las insles Sumatra a Java. La cendra del vulcan ha bloccat parzialmein 5 plazes aviatiques, tranter altre era la plaza aviatica principale della capitale Jakarta. La han instuistritia plirs 100 golds a comunicia la plaza aviatica. La centra del vulcan è derasata sur parts de Jakarta, sco è rempliras provinces dell'Indonesia del Vest.
2: La meteo.
1: Il sole domine schotz per la pli grande parte del ciel grigiun. E le temperature si ricordano la stat, con fine 23 gradi a Murezen, fine 26 gradi a Schuel e fine 27 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenge kurz ante las Indies quai mu min da lemo cu bonus mo ben vus decidis covies Radio Tuna.
0: RTR, il concert sin gewisch. Presentada florop.ch. Dulz salits florals cun las pralines de maestrani.
3: C'è il dolce musicale, yes. Rock, pop, rap, reggae, popolare, instrumentale, schlager, in classica, nizzi c'è Piniev, in emo per vus, ni combinato con salidazzi ci telefonei 0800 20 21 30 per vus in ora alla jukebox. Giorgi Neianchi. Un po' nostalgia per sé rivivere, se ricordate la jukebox. Quel che è nostalgia dell'estate 1958.

0: Ni es un de las novitats que d'anton parteus a fineus se uci de l'ura ma ni jau, qua sta vina quarta stat letza ga io 1958 a bude fac un el cecel era lu credu e un bu ni sceus mo ben neu de la lunghezia de la grat udida il summertime blues di on 1958 ca dau lancetta a ni es concert sin javija din primel telefon e da Jon Angelo de Mont, bien di Angelo.
1: Bien di, hallo, ciao, Georgin, je bein exa. Nu lese, ne jubie, da singevis, ne se li dao, ni je, scopa quella biala domenica, che è veramente in primaio, ni je. A quei vinge, fe buie ne bel retto, si bein scoiau, ni je. Nu lese, se pur mein, totes, ni tots, che conosce nus, ni je, da lunge, da banaivel, lese, simple mein, in grazia, a givisa, simple mein, binamon, toto, mo bien. Buona senada, ni je, qualche vin, spontane, in sinis, ni je. Lui ebbe, Lule sind speziale Solidarni gel Brigitte Lutz, Jure Rotterbrunn, nicht simple mein, laut totes, nicht totes, kenosche nus, nige, a divisione simple mein, orbanto, wir mein, in biale domenge, nige. Del tot de musica, des nu, ju buge in divisione, nige, du bist der Rhythmus, der pure Glück.
0: Ah, quella è Samciada, Angelo, c'è stato un sil programma per presentare quella balla domenge?
1: Also quella domenica, also nur in intera Frank in gerade i oder wir, mi fa in speziale nige a gode nige quella veramente quella biala domenica nige a sempre mai in gode nige a luta in ton ven lo essere nige a lu vai a cioè quindi magari tutto davanti in spontaneo nige qualche ven che ni
0: esatto sì a salu Angelo in effetti è bella domenica a lu senza resuna la gruppa puras glück tocca in altra gara.
1: Sì, buongiorno, grazie a te.
0: Ciao!
1: Grazie a te. Ciao, grazie.

0: RS Radio. Mia musica.
1: Il concert in Gevis 0821 30 qual numero a e la Hilda Charnar facia la balla val Schons bienji Hilda.
2: Buongiorno Georgina. E olha, solidar tutti che conoscono me, i miei agenti qua da Ferdin, con quella canzone puntana, clare sono.
1: Qual è Samciada? Hilda, udeo in te che è la caccia in Valchons?
2: Ma qua vanno in un caccia d'urso.
1: Ah, le ho dati, buca caccia d'urso.
2: Ma, mo, adesso io non conosco.
1: Bo, in, ma, ah, bien.
2: Non sa in vivere, gli animali.
1: Se tutti quanti auto non si caccia d'urso che non fanno niente preda che in buca della Valchons, se lo vengono io sem Valchons. Hilda, ti affidiamo con quella domenica?
2: Ma bitte bier, a curi poco la domenica, perché avevi il radio,
1: questo è il
2: radio, va in tirgi.
1: Questo è il Shalu Hilda, tu senza risuna, il cor di Slarish, scuola sfonteuna, sclar risunan.
2: Grazie.
1: Bella come dai la domenica, Hilda, tocca in altra gara.
2: Grazie, Georgina.
1: Ciao.

Fantaunas klar resunnan in registrazion ca RTR fac avon chunkontons, questa il giavis da Hilda Czarner da Fardin, cei asci esser tocon curte von les dodis, e in nosas linges da telefon avartas per vos giavis, vos salits 0800 20 21 30.

0: Konzert Sinjavish.
1: Avem vergolas in deja del telefon e Ines Darms da Falera. Bienji, bienvomizgi, Ines.
2: Bienji, Georgina.
1: Schon vit kujana?
2: Ja son persula.
1: Ah, vol budikins kujina nuat?
2: Bene, io vaiva facir li giongis de Bersa, abriva bo pudeu tot. Ela è però domes duas conviallas.
1: Ui,
2: è super, per la tema da casa.
1: Oi, è una lu, vengono slubo, per su, vengono slubo più tralmente giù.
2: Ma è un incolum.
1: Yes, è lu trovano
2: sa sciom.
1: Lu è la dada giù groppa.
2: È biagava e tu.
1: Luce Vigen e Nus, bien miuramen, alla Betty si Valens, scioccanzi ci cosa li dai, Ines?
2: Io sono lì del mese Fons, Beate, e tutti che conoscono me.
1: A qua Fidenza con la società di musica di Falera?
2: Sì, Vigen, perché ci sono due Beate e una, ne volevo.
1: Esatto.
2: Sì.
1: C'è strumento? Sa c'è strumento che sono?
2: Ina a trompeta, ad ina e credeu. Ah, io saibo.
1: Ah, qua importa nuot.
2: Non io domando magari a Shambrino.
1: Umblidens, ne ve.
2: Io... Umbrella Zambugen.
1: Grazie, è il principale. Lucenza risuona la Fuchsgraba Polka. Dis da Falera, ne ve?
2: Yeah.
1: Ad ina para domenica, Ines. Tocchi in altra gara. Ciao.
2: Ciao.

0: Cun Roland Kaiser il gevis de la Anna Maria Vincenza si vignulas in di gemesa. Nulla c'è in 2030 per vostra lizza, vostra gevisa del telefono denza il BNG Daniel Aliga d'Andest.
1: Nie, mingi, je. Io lesso l'Italia in prim, als genitors, als parents, a quest Giovanna Caccia, et as parents, manea Caccia, allo, dai in istazza eunt, mini una volta eunt, dai in citat, che hai a 3 metri fortis minciaton, allo sande, che hai, a shock sande, nuot, je. Je, quel che conosce mai da manaiva da lunch, je. Qual fosse tot?
0: Lo azzo deu nua, Dani, fai nuot caccia si andest.
1: Mai mai, non guido a facci che hai, je. Je. Je.
0: Allora, venza pinau in de caccia, ha? Der alte Jäger, de Kastelruther Spatzen.
1: Leti bien.
0: Shalom, bala domenica, Daniel.
1: Leti bien, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ej za mundczko i marniak, dżont. Sapper lotcie ferm tabak, dżont. Sapper lotcie ferm tabak.
1: Quai il concert sin divis dat RTR vegn de las dudis dein il BNG, il BNVMSG a Rosmarie Brenn. Ciao Rosmarie.
2: Ciao Georgina.
1: Asci in telefonesce con si cida Rueun in Hazer Taur prominent. Ne ve, ca yeah. Est aus Tirnus omni presens, si dos vecturs il Henry. Ei Henry, on em vetta, Rosmarie?
2: Ja, ja, ja, ik krijg wel een type dat ik het zo doe. Wel eens aan mij, ze was in een plant en een geetje.
1: Hij is gepaust, ze doen in een ziel.
2: Ja,
1: fijn te kiezen, tot kwals, dat ze dat zijn boeien en el.
2: Zo je bijna zien, ja, nee, weet.
1: Rosmarie, nu van het salit?
2: Also, jou les boeien, ja, il salit, dat Daniel Alik. En grazie aan del pitje dine kalselida tots keuja menedja le nus der weun, sia om de getta vi keum nosa vizina. Vlesen je bizar de leine balette dumenja. Adel de mo fasci e vina bonus vene dine plize quel la vinici che de fil radio. Aden quei connex vau keuine collega de del, can conosce bene el, les e gramogi dus plait, as ceu sa die.
1: Si, che pensa?
2: Yes, Irena.
3: Ninji, pinta. Eu era da Daniel, senador de Dubien, a minha colega mãe, da escola com mãe de casa de voz.
1: Ah!
2: A de casa ali.
3: De casa de Daniel.
1: Da la Irena, né vê?
3: Né, né.
1: Salut, fai da bala do Benja, Irena, né vê? Grazie. A Rosmarie, falou, sono in buona merenda.
3: Né, né.
2: Adina mo bien quelle che ho.
1: Adina mo bien. C'è stato oggi il plan de menu?
2: Oggi c'è in dieci risotto, una buona salata e due sligonge.
1: Ma, quei è to.
2: Cosa se avete che non si vede?
1: Se quei tu ne savurus. Salut, buona cucinata. Rosmarie di Arena. La musica quei che hai da fa, scienza, gli per gli.
2: Gli per bella per tu.
1: Vita bella, da Dario Hess.
2: Esatto.
1: Senza vasero, Rosmarie, tocchi in altro ga.
2: E grazie il Gordino.
1: Ciao, ciao.
2: E fine della domenica. Ciao.

0: La vita bella i gevis della Rosmarie Brenna della Irena Hakas mettenus lu vitles cazzettas palottas vit prepara a turgè il risotto. Ah, tenton al telefon Marlene Solinger a Santa Maria, c'è dati Terella, Marenda, Marlene.
1: Buon dì, donna Giorgina, hai, promai dai... Pulì schenke, le scucce da dice, ma l'interno del fornin.
0: Ma c'è flot. Ah. Fa tutto appetit. Davon che se mettermi di cucina, Marlene, nuova nel servizio?
1: Io volevo salutare a tu, tutte le salute a questi che conosci e questi tagli nel Radio Lugmanx. Dappertutto e era un buon, una buona ciaccia a tutte le ciacciadurs, un po' che l'uff, alle ciacciadurs e le ciacciadurs, e abbiamo bisogno di quel fach da ciacciadar, avrete già visto che i vostri bambini ci hanno dato un giorno di grazie o di accidenti, e questo è essenziale, oder?
0: Quel più importante.
1: Mm-hmm.
0: E va tutto ordevone vonca fa prada, ne ve?
1: Sì.
0: Allora, mezza pina in da caccia, e svar einmal ein Jäger della caccia Epstein.
1: Da caccia Epstein,
0: Senza buden resuna. Marlene, buona cucinata, buon appetito.
1: Grazie, l'istessa mangia, arrivai.
0: Arrivai.

0: Inabella Findemna con RTL.
1: Allora, cu vus decidisc o vis radio. Tuna del telefon asciuda il BNG et cic nos encion udeu el ce causos. BNG, Monica Stadler, a perdomat.
2: BNG, Georgina, già che n'au levelet a siot ne ca solit la domenica son de dic po stata vit Londra. Già, ele solida mai familia, pe meza fons, pi la casa San Giuseppe, con tutti gli scusatenti, la mia casa del personale, a tutti che conoscono mai da lungo me noi. Ed era messa per un tela che ci che è in un ambiente di speranza. Io ho di un nuot che ha dusso.
1: Ho di un nuot. Ah, messa sono Dio, ci vessi fa preda, messa su Dio.
2: Che no, che. Ma ci vengono tutti in abbiamo domenica, ed è avuto qui. Una canzone che ti immagro, The rest of your life.
1: Exact, quella venza. Sim, ciao. Monica, c'è planza o noc domenica?
2: Pacific,
1: ha? Pacific.
2: Yeah, genau.
1: Vos l'uvrez nella casa San Giuseppe, ves magari ed l'uvrez fin demas, ne vela, si è chi sai prendere in domenica un po' più Pacific, Monica.
2: Sabati è
1: in Salù, in bella, come dai la domenica, tocca in altra gara, Monica. Ciao, ciao.
2: Adio, adio, adio.

0: Nu smeng un grand spas virslas dudis, detonge exacte un per in salit, qual vin iem prim ca vin de l'ingedina bassa, ozen os ura, a zwar de sent, allegra bundi, Lidia Domenic.
1: Si, bundi. E leis, disgrazia me zon, per to qua cel fa saludar a mes biadis, a mes ufans, i a spartinaris, e mi sretlunz e divujar a tutti una bella domenica e una bella ottona e il cacciaders in bocca di luf.
0: Lo vengono tutti, Lidia?
1: Ma sì, qua è il tip top, se fai una fine pronta di andare e allora è il buon.
0: Io ho una meraviglia, so, se c'è una tradizione che vi messo le cazzette. C'è metà donna Lidia in cazzetta?
1: Ato pronono il signor Surin e ne ha fatto pronto per bressare e fa entrare pronto il tomate mozzarella e un po' di zucchini per bressare e dai loro molto un po' di gurkes e loro un po' di panni uscire e si imbugnentare.
0: C'è lui, in bimezzi e in flotto entro mezzi si campadi, non si?
1: In stessa mangi, grazie a te.
0: Allora c'è da resuna... è un animaletto, eh? In cui vengono a fare il caccio con voi, ma ben con trappola sì. Tutta norma.
1: Preciso, la
0: murina di Alpina Quintet. Ciao Lidia Domenic, bella domenica.
1: Grazie, sì. Ciao, grazie.

0: Quasi estão de vossa hora com a vossa música preferida em hoje, dati las 12.
1: Il concert Sinjavis.
2: Presentada florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: A scodina tot chica a telefonau alla guida da Gudinia in match flores da Valencia exact 10-1 in quella concurrenza che la sort decida os saluto Renza Kalintek prendenne un onna ad ogni cedel a las flores van a Rouen, della Rosemarie. Bren, ben plegé con quei match lì arriva il decors dell'Auta Ramma. Prossimo concert Sinjavis, prossima chance domenica che viene d'Anton. Oz, vesa un inaga la chance da Javis è vostra musica, qui vincere la snof. Arvinzolo in aga nostre lingues da telefon pils salits da caccia delle udati da Gudignazzi c'è in Resch Nief Radio. A con quei avvis Javis Gheorghine Yankee in Fijbien. Appetit, ciao ciao.
3: How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But well, we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the way.

0: The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain.
1: Les novitats ter RTR.
2: Les autoritats svizzeres han scoipara lubils da vos ons la vendita da pliras 10.000 buis semi-automaticas con grons magazins, quae malgra in scumont qui da da pil 2019. A tuzauna e brija ier in natiasa da pliras familias ina persona essa blessada lef. Erozesi sulle lieve, per grande part sarain, era, si ademan per part nivels in zig plis spes resti den tant ciao tschkotz. Como traes dels temas, ciò pinau per vos oz, les dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abicius esses dalla partida. Per via d'imbrigiamento e inabitazione tusaune in persona sa blessata le firso entre mezzdì, entorn la strais aia in vigin allarma la polizia per qualche brigia en l'abitazione en la quarta auzada di necciasa da pliras famiglias a comunicia la polizia centunala. Ils pompiers han pudi evacuar tur las personas ed han disperso ot controlla il brigiament. In persona che vive in l'abitazione o che ha brigia han ins transporta en l'ospital. Enfin la sairan las persunas evacuadas pur puspe pudi turnar en lur abitaziuns. Per evitar crims sco el sae tima d'ara o avant in emna an divers centuns svilupa in management da schmanaccias. Dentant distil giuren o quil delinquent da d'ara o viva aia sulletamen realisa parzial main las structuras necessarias per in management da schmanaccias, quae scriva la Sonntagszeitung. Tenor la gazetten sulletamen dudes centuns preparats bain. Oggi, trantre quels er il grigiun, han realisa parzial main structuras per il management da schmanaccias. En cinciantuns dati finossa mo plans ed en la pensel de dens nesi in zomranc bec clair co prendera mauns questa tematica. Malgrà chi dat en Svizzera da pil 2019 in scumont da vender buis semi-automaticas, ein las polizias centunales concedi in grond dumber da permissions excepcionales, per exempel per tiraduras da sport u collectaders d'armas, que reporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgo Via, per exempel, ein ins dad applique 5.300 permissions excepcionales, a Basilia Campania radund 1.900 ed en il centun Genevra radund 1.300. La NZZ am Sonntag ha calcula approximativ mein in Dumber per l'entira Svizzera il resultat durant ils davos setons ein ins compra legal mein in Svizzera pliras 10.000 armes gen acino mein schcumandadas. Datas ufficiales na dati bec per qualche manca in register d'armas national. Ils pesciaders e les pesciadras professionales lancescen la marca Pesch Selvadi Schwitzer per uscire a marcar Pesch Selvadis or de Lais Schwitzers. Questa marca doit gidar il consument de differenziar tranter Pesch Selvadi Schwitzer e produkts d'import u Pesch or de aquaculturas. Questa è in sigil de qualitat unificia per la pescia locala. Tenor la Federazione de Pesciaders Professionals de la Svizzera Franzosa emo infin 30% del pesch che ins vende in Svizzera pesch selvadi, il rest è pesch importà. Ed ossa all'exterior. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elige oggi in nov Parlament. Le elezioni chatten da più mais, sur ils confins della Germania, gronda attenzione. En las recerches è la partita ferm dreccia, la AfD, con un clair avantage davant tiers, ella vince in radont 40%. Non clair è, tenor las recerches, se la AfD contangia in una maggiorità absoluta del sezza nel Parlament, l'ura pudesse la regger per sola. Das Lokals Elektoral sen avverts fin la sis la saira lura quintenins era con las en primas prognosas. L'Indonesia erotora il vulcan Anak Krakatau, che è trant las inslas indonaises Sumatra e Java. La cendra del vulcan ha blocca parzial main 5 plazes aviaticas, trant rauter era la plaza aviatica principale a Jakarta. La han instituis striciar plirs 100 sgols an comunicials gestionaris. Tenor ils geologs e les geologas a l'eruption del vulcan cuzara d'uns 30 secundens. In sei avertit tots da tenere in distanza dal main 13 km dal crater. La centra del vulcano è derisata sur parts della Jakarta sco era pliras provinces en l'Indonesia del vest.
1: La meteo.
2: Oggi malgrà in generale sulle lief con temperature d'estate in la regione da cui può scontare con 27 gradi e sur selva con 22 fin 26 gradi e in legge di notte con 23 gradi. La novembre comincia con una mascella da nivel si fa sulle lieve più lunghe il centro mezzo può dar singoli orari. Il resto ciao con 28 gradi in la regione da cui e 22 gradi in Stusavia.
1: Vias e traffic.
2: In l'autostrada a Tredas stagna il traffico in direzione San Bernardino tra il cuore Site e Penedutz. La via centunale tra la filisura e la ponte è serrata, oz fin la sera alle 5 in omedue direzioni la ragione e l'occorrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via tra l'angvisia da Rosa Venerdina fu spesso serrata, oz durante il dì per via della corsa d'autos a Rosa Classic Car.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Vi es radio Ayadina in Classiker 361 Gisadon. Bien appetit, come deve la domenica Giavis Giorgine Yanki. Vi es mezzgi accompagna us indils pigrons. Caves festival ir se uradonda do chantons. Freddie Mercury, ciao la voce, il maestro della gruppa Queen.

0: Kun Blik is de vignoles do dijamaza de vign Hilarik.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: A perché vien propri Hilari che essen zavisai sin vus, se vusen conoscissi chi can atelizzi il 6 de settembre, lu telefonai, gratulai che via radio combinau con in regal musical nu loc 120-20-30, o servinza subito a nostre slindias con quel che nus vein, ni ginas gratulazions che in arrivandas a scritt. Io son Gheorghina Ianchi, shalu, lein ancevar. Da sci anciavin grat con quella giubilara cala qui de da son gleti gleti sa numna possessura dina de nossas desideradas.
3: La coppina.
0: E stavo a mesi corso entre las dias con Michi Caduf de Denise, il bab de la giubilara a telefonau.
4: Io vai mia figlia, Lindia Maria, che faceva festival oggi il 26 avril anniversario, e la divisa della tutto mamma al bien, e con sia professionista scolasta, si braille, che la dà in prima classe, che la fa con pligé e con spins. I divisi vengono di Noel, di Robin, da Rita, la mamma, a Dio, hanno trovato il Rino, i suoi amici, che i momentanei la val Rusain a caccia. Forse fa una sorpresa della, vengono forse con una preda della corsera, non so va in bocca. Ma noi siamo fuori e la truce da preparare la fiesta. E questo che non vi dà una, forse è un altro, è un pregresso che non spero di.
0: E saluto tutti chi can conosce l'India Maria Caduf da Pada, ma in la via o centro mazion tumvi a Denise, divisione tutta cas in a fitch bella festa. Ad os essa svus en roda 0800 20 20 30 la numra per gratulazioni tut spontane.

0: bal.
1: Ejn kula xlatejna aprile, lukka aprile, u dew il-mejns da settembar. Nus gratulajn.
2: RTR, las gratulazzjons.
1: Ejn prim gratulant al telefon. Ej da kazo Gjuzuk.
3: Buonasera,
1: Marcel Dora.
3: Dora. Oz, verschivesse John Peter Ruffer. Ci state Steinhausen il 77 anniversari. Gian Peter Ruffer è il turbo per fondare il nuovo cor romance, per un nuovo cor romance, ma do a Zug. La prima prova va in 24 settembre. Il gratulesh a Gian Peter Ruffer e la sua famiglia, ci vede una bella festa, e su tutto, se è stato possibile, un grazie per il suo engagamento. Da fondare il nuovo cor romance a Zug. Poi va un gran piacere di avere la prima prova il 24 di settembre. Già visto Gian Peter e la sua famiglia in bel di la festa. Ironia del Schicksal, la canzone alla mamma di anterior cor da Zug.
1: A lui eri...
3: Il musicale.
1: Nus udin qua se capesce e fece vedi bugen che gartigiau giù alla bassa da pusper reattiva da mantene in cor romon già pariam i daud in cor virilo se in cor misce daud va capeo Andrec Marcel
3: cor masdoia se c'hai anche un perdonas vai un po' pacco sdonas perché gli lascia son fare allora
1: è falso in tic propaganda
3: grande che c'è giù a zucca con turno sul torno a sdonas ponte annuncir per Gian Peter Ruffer a Steinhausen, Rheinstrasse, Dish, 63,
1: Dodisch. Merke, lo vens doch gefatsch quest per ein Kivin, innen in l'autra, che dat il stauge di ben bene. E au contra Bugen, da co bu esser parte da quei nief cor.
3: Cool, ja, ol.
1: Marcel Dora, una bella domenica, non senza nessun'altra alla mamma per il giubilare.
3: Grazie Fitch e il team del Radio Romano.
1: Grazie Fitch, tocchi in altra gamma, Marcel Dora.
3: Addio, merci.

0: Questa il Gevish per il giubilar Gian Peder Ufer giù zuc pil 77 Aval, telefonau gratulau a su tutte angraziau per seu engagi che la reactivau a sciau nescher il Niefcor in Niefcor miscedau zuc a Marcel Dora do savstiu da la bella buonasera di in linea telefonica da din leug de Valencia pretendu ossa ha esce sun saibu exact nu abri esin sicul men valmedel. Ciao Martin Morgenthaler.
1: Bien dì.
0: In luogo di Valencia, ne ve?
1: Di Valencia, che ho in una grande sovesta. Ma io seguo bì. Che ho bias godins che vengono qui, si mai.
0: Ah, qua credo, qua credo. Ad els auguri vanno sa fecchia lontan, ne ve?
1: Di, qua zvan tocca in Canada. Mio figlio ha sventiatun. E lui usa via già. Per 4 anni, dopo le sue divise tutto bene ad lei, ad lei ha 22 anni, spero che venga senza tafra di casa, per poi.
0: Ah, udeo è la sua notte, no, un buio, Cedric, no.
1: No, io non voglio una voce.
0: Eba, no, lui è un intic, è Alle una festa a Vonel, per il 21 avril. A festival Sanze del Canada, Neve Martin.
1: E la sua amica in Cowen, questo tip top. Questo giovane son fa qua.
0: Exact. Ed in viva Sanze del Luan fa con cui è in ritorno. Neve?
1: E lui Sanze, poi in sentire.
0: Martin, lui Sanze resuna il Johnny Hill, il Teddy Bear 1-4 per Cedric. Morgenthaler assess giovane dulce 21 anni. Martin, bella domenica, gauda la bella mesta. Ne ve?
1: A tutti che toglie in una bella domenica.
0: Grazie fece, Martin. Tocchi in altra ga.
1: Buona notte.
0: Ah, no, io buona notte. Ciao, ciao.

0: Ma quella gratulazione da terra dal telefono da Enzela Bala. Buonasera a Patrizia Senti, al principale di Ashan. Buonasera Patrizia.
1: Buonasera.
0: Oh, saluto agli auguri.
1: Io levo a gratulare a mia sora, Clementina Cola, da Casti, per 66 anni, a Tobuk, a Bunga Sanadat, a tutti i miei che ci sono stati.
0: Allora, fa, vengono facendo che festa oggi, per il 66 anni?
1: La mette mal sangue.
0: Oh!
1: La pesquista. Non si leva neanche.
0: Oh! E c'è buon dreccio, in zona telezia, sto sta in
1: legge. Sì, per gli angeli si vengono stretta.
0: E mince cas, Patrizia.
1: Sì, bagno.
0: Forse che la tecla è gelosa. Radio, c'è la sta curao la grippa, corvir il baseggio, stavo in mezzo a pinau con un salit festif, per si sono tessi zaval.
1: Sì, grazie.
0: Grazie, Patrizia, senti, bisso entro mesi.
1: Grazie, dem bel dì a Salezza Cuira.
0: Grazie, Fece Patrizia. Tocchi in altra gara. Ciao.
1: Ciao.

0: Questa è il salit festiv musical di Corville Baselgia Savonin da Patrizia Senti per sia sora Clementina Cola a Casti che ne scida oz avon 66 ons del telefono dondu us la balla buonasera a Mia Sonder da Zuz. Ciao Mia.
1: Mamma che non l'avi.
2: Allegra.
0: Surprida, non sa se c'è un live Mia. Non sa se c'è un live al radio.
2: Hi.
0: Due volte le gratulazioni mia.
2: Hi, allora sono per sbaglio in secco, ho la vostra telefono otter.
0: Ah, per sbaglio il radio.
2: Hi, ho la vostra per la preda.
0: Ah, la preda, telefono. La preda sono passata mia. La preda sono state le 10 e mezza vende le 11. tutti mo per udì hai dato ci ha settato c'hai figliensto hosse son si centic
2: è svesso dei super
0: a c'hai
2: buccia c'evriul
0: mera oz ir
2: Ir Saira.
0: Ha? Mia tu nes relativ giufna, suppone che ti ens in a giufna che c'è dura. Vas un po' si dice caccia.
2: Hai, mi è prima. Oh,
0: qua è questo? Qua è questo?
2: Hai, speziell.
0: Spezial, ha? Massa emozioni.
2: Hai, sul.
0: A c'era kun, bab.
2: No, il meglio collega del BAP.
0: Ah, ah, ah. Gratulazioni mia, ci sa, da me un la stia giamasa, in prova da me un. Forse Gartegi deve venire trasa di la concorrenza per la patente per l'oncavegna. A tutina, chi è fece simpatico, non sveno cerciare la mia gratulazione a Cicisli Natalizzi. Tutina senza resunate o giavisce, Paolino a clac un ingiadina. Dice? Bella, mamma, sdibia! Ciao, ciao! Bambina, buona caccia! Ciao, ciao!

0: Dies vergaulin nos moments hilarix quals s'inclinen.
1: Les gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed eoz decide la sort in regal per cici che chi è venuto gratulau, che via radio la chance a scuola se non propri grondes, pi grondes che autors dis con quei che exact treis noms ein la scatla qual de Gian Peder offer che comprenesce il 77 aval el de casa giul canton Zug, ni eisi Cedric Morgenthaler con ses giuvens 21 de presente de via di tras il Canada, ni la Clementina Cola a Casti nascida 1866 Shalou, Tabienza Oil Zedel, voilà, a qualche turno lui del Canada, a Stefa Viadi e Ninja Dinabassa, a scuola lui direttissima e la Aua Termala. Gratulazioni per quei Shengech, grazie per i vostri telefoni. Mio nome è Georgina Janchi e da tutto quel scanna, Talizzi Oz, Gudi Vinevon in buona compagnia con tutto quei che sauda. Ciao ciao, ad anges quitau da vos.
1: RTL, les gratulations. Il suo intermezzi da RTL. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen da nostra redaktore da musica, Braida Janet.

Verter. Musica non-stop. Kommt sempre verz. Hits. Escovridas.

0: las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof avvertesce sia clientela per via di natacce da hackers e da tusauna e brigia ira in una casa da pliras famiglias in una persona e sablessada lef. Come dus del tema sotz las duas, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il Hotel Schweizer Hof allai esco e para in un frenda di natacce da cyber. Il responsabile dell'hotel han per quattro mesi in avvertimento se girta da radond 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessor dell'hotel, ha confermato l'agentura di novità schisten SDA in rapporto corrispondente del Sonntagsblick. In sei affatti in hack der il sistema di riservazione che l'hotel de quattro steile utilizzescia per chiare che data skills hackers an Angola. Als andere Messe la clientela del Hotel Schweizer Hof allein messaggi sur WhatsApp per uscire venir wie de dates personales e numers della carta da credit. Per via d'imbrigiamento in abitazione Tusaune in una persona sablessata le firso entro mezzdì intorno alla strada e in vigin allarma la polizia per qualche brigia in l'abitazione nella quarta alzata di una casa da pliras famiglias a comunicare la polizia centunala. Il pompiers han podi evacuare tutte le persone ed hanno disperso sotto controllo il brigiamento. In una persona che vive in l'abitazione o che ha brigia hanno ins trasportato in l'ospital. Infine la sera hanno tutte le persone sono evacuate puspe di tornar en lor abitazions. Malgrado i dati in Svizzera de pil 2019 in Schumont de vender buis semi-automaticas aien las polizias centunales concedi in grand numero de permissions excepcionales, per exempel per tiraduras de sport u collectaders d'armas, qua rapporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgovia, per exempel, ein ins da de plique 5.300 permissions excepcionales, apes ile Champagne radund 1.900 ed en il centun Ginevra radund 1.300. La NZZ am Sonntag ha calcula approximativ mein in Dumber per l'entire Svizzera il Resultat durant ils Davos Setons ein ins Kumpra legal mein in Svizzera pliras 10.000 armas gen acina mein schkumandades. Dates ufficiales na dati bec per qualche manca in Register d'armas national. Ils incompensats spezials amerikans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'incontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky ha beneventà els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novetats Union. Ier eren ils dus incompensats spezials amerikans sgulats a Moskau per discurs con il president rus Vladimir Putin. Moskau ha discuris suenter din barat constructiv e inizaivel, qualche per tutti c'è in fin possibile dalla guerra. A Turicianins undra ir saira ils migliors comedians e comediantas svizzeras con il Swiss Comedy Award 2026. Hazel Brugger ha survegni il premio del public. En la categoria solo a Joel Mutzenbecher guadagna il premio per ses program Unboxed e il cabaretist Franz Holler revegni undra con il premio d'onur per si ovra da vita. In tot, anin surda Swiss Comedy Awards en sis categorias. Quest premi dati da PIL 1999.
2: La meteo.
1: Ocesis in general sulle liv con temperature da stat en la regione da cui rapponi squintar con 27 gradi en sur selva con 22-26 ed en lenge di notte con 23 gradi. La novembre comienza con una masciaida da nivel si fasa sulle livs più lungas il centro mezzdì poi dar singoli uradi. Si resta ciaut con 28 gradi en la regione da cui e 22 gradi en Stusavia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 de Jai Colonna in direzione nord, tran tran dire Panadoz, qua semplirs Cancun, sin sto quintar con 30 minuti de pli tem de viadi. La via centunala tran tra Filisur e la Ponte Serada, oz fin las 5 la Saire, noma duas direcciuns, la Rajun e l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via tran tra Langvisia da Rosa, Vignadina Puspe Serada, oz durante il di per vide la corsa d'autos e Rosa Classic Car.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunschkuverides, Hits, e sempre verz. Musica non-stop.

0: Les novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizerhof allein avertesche sie Klientelle per via di natatia da Hackers ed ils incumbensats spezials amerikans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Come dus les temas, oz les dreis, mio nome Olivia Christen, buonasera. Il Hotel Schweizerhof allein ist ein paar in Umfremden die Natatia des Cyber. Il responsables l'Hotel haben per 4 Mess in Avertiment der Segirtat er rund 10.000 adressats. Andreas Züllig, il Possessor de l'Hotel, a confirma l'Agentur de Novitatskisten SDA in Report Korrespondent del Sonntagsblick. In seiner Fach in Hack der il System der Reservation, die l'Hotel de Quattro Steile utilisesche. Bitch Claire, e c'è dat skills Hackers an Angola. Els antrem messe la clientela del Hotel Schweizerhof allein messadis sur WhatsApp per uscire venir vi de datas personales e numers de carta de credit. A Berne in Giuven veni ier sotto in treno alla stazione Europaplatz e morta anche a Lieu. La polizia centunale a Bernaisa parte del fatto che qua sei stato un accidente. Il Giuven sei veni tram tra il Perun ed il tren partente, la ragione anche bec sclerida. La linea di via fiera è stata serata durante radunt 2:30. Ils incumbensats spezials amerikans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'enscontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky a beneventà els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ir eren ils dus incumbensats spezials amerikans sgulats a Moscow per discurs con il president rus Vladimir Putin. Moscow a discuris suenter din barat constructiv e nizaivel, quaeque per in fin pusaivla della guerra. Per via di un accidente de traffic con un bus in les insles del Cap Verde en mortes almeno 25 persones, la gronda part ufans e giuvens e giufnes, han comunicat las autoritats locales. Il bus con almeno 32 persones a bord era sin via sin l'insla Fogo, cura che le veni giù de via e cruda 30 metres en la profunditat en in a Cevorgia. L'emitur de radio de dreig públic rapporta con se referir sem perdicies che in pneu saia schlupa e tras qua sei il bus veni entschlitta.
0: La meteo.
1: Oggi si è in generale sulle liv con temperature da stat. La novembre comincia con una mascella di nivel si fa sulle liv più lunghe. Il centro mesdì può darsi in Gulzuradis. I resti ciao con 28 gradi nella regione di Coira e 22 gradi in Stusavdia.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 già in colonna in direzione nord, tranteranderi e penedotz, qua semplirs ciancuns in stock in tar con 45 minuti di pli tem de viadi, oltre da qua stagna il traffic tranter zitzers e landquart. La vecchia tunnale tranter filisure la ponte sarà dotz fin las cinchilas siren oma duas direzions, la ragione e l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra e la via tranter langvisi da Rosa venerdine puspes sarà dotz durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof Alaia vertesce sia clientela per via di natace da hackers ed ils incumezzati speciali americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Comodus dels temas, Otzles 4. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il Hotel Schweizerhof Alaia è scoipara in un'offrenda di natace da cyber. Il responsabile dell'hotel ha per quattro mesi in avvertimento a segirtate ad un 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessore dell'hotel, ha confermato all'agentura di novità Kisten SDA in report corrispondente del Sonntagsblick. In sei affatti in Hector il sistema di riservazione che l'hotel de quattro steile utilizza. Becci clare c'è data skills hackers an Angola. Il santramessa la clientela dell'Hotel Schweizerhof allein messaggi su WhatsApp per uscire a venire via dati personali e numeri da carte da credit. A Berne in Giuven veni ieri sotto in treno alla stazione Europa Platz e mortank a Lieu. La polizia centunale a Bernais a parte del fatto che qua è sta in accident. Il Giuven sei veni trantri il perune del treno partenz, la ragione anche becci sclerida. La linea de via 4 è stata serrata durante radont 2 ore e mezza. Gli incumbenzati speciali americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per incontrare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il chef di stab di Zelensky ha beneventato alla stazione del treno della capitale ucraina, riporta l'agentura di novità Union. Ieri erano gli due incumbenzati speciali americani sgulati a Mosca per discorso con il presidente russo Vladimir Putin. Mosca ha discorso di un barat costruttivo in Itzaivel, qualche per tutti in fin possibile della guerra. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che è massivo ma in sotto squitch, candidesce per sia re-elezione l'on che vien. Il presidente della FIFA ha annunciato l'avril che il candidesce da nuova mani il 2027 qua in assaia erbic samida, ha detto la pledadra della Federazione Internazionale da Balapè. La sonda avant l'avvertura del campionato mondiale da Balapè delle donnes sotto 20 anni in Polonia, per Infantino reaga evasiv sin la domanda di un giornalista da Vart. Futur.
2: La meteo.
1: Oggi in generale sulle liv con temperature da stad. La novembre comincia con una mascheide da nivel e fase sulle liv più lunghe. Il centro mese di poi dar singol zuradi. Si resta ciao con 28 gradi in la regione di Coira e 22 gradi in Stusavgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da già colonne in direzione nord, trantrandere per una dozz, qua semplirs cioncuns in stocco in tarpum fin 45 minuti da pli tem da viadi, oltre da qua stagna il traffic trantr zitzers e landquart. La via centunale trantr filisure la ponte sarà den fin las cinch la saira en omaduas direzions la ragione l'occurrenza slow up mountain alvra. E la via trantr langvisie da rosa venerdina puspe sarà da oz durante il di per vide la corsa d'autos a rosa classic.
3: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Zimperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Uscivere a Scolavitta.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hufalaia vertesce sia clientela per via di natatia da hackers in sa informat 10.000 adressats. Ils incumbenzats spezials amerikans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev, quai es sia in prima visita ufficiale en la capitale ucranaisa. Ed erci ademan per part nivels in zigpli spes, resti tjautschko oz kun 28 graz a cuira. Como traes dels temas tjapinau per vus oz, las tschun, mio nome Olivia Christen, buonasera, a bicius esses della partida. Il Hotel Schweizer Hufalaia es quai para in un frende di natatia da cyber. Ils responsables de l'hotel han per quai tramess in avvertiment de segirtat a radund 10.000 adressats. Andreas Züllig, il possessur de l'hotel, ha confirmat a l'agentura de novitats Kisten SDA in rapport correspondent del Sonntagsblick. In seia fac in hack ter il sistem de reservazion che l'hotel de quattro steiles utilisescha. Bec clare ce datas che ils hackers han engula. Els han tramess alla clientela del Hotel Schweizer Hufalai messaggi su WhatsApp per uscire venir vide datas personales e numers de cartas de credit. Per vedere imbrigiamente in abitazione a Tuzaune una persona stablessata lì fier su entremezzi. Intorno alla strada è in vigina allarmare la polizia per qualche brigia in abitazione nella quarta alzata di una casa da plire famiglie a comunicare la polizia centunale. I pompieri hanno potuto evacuare tutte le persone e dargli sperzo di controllo il brigiamento. Una persona che vive in abitazione o che ha brigiato hanno trasportato in l'ospitale. Infine, la sera, an tutte le persone evacuate per poter tornare in loro abitazioni. A Berna e in Giuven veni ir saira sotto il treno alla stazione Europaplatz e mort anche a Lieu. La polizia centunale a Bernaisa parte del fatto che qua è stato un accidente. Il Giuven sa veni trantri il perrone del treno partente, la ragione ne anche pec clarida. La linea di via 4 è stata serata durante radund 2 ore e mezza. Ed ossa all'exterior. Ils incumbenzats speziali americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'incontrar con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky a Beneventails alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ier erano els dus incumbenzats speziali americans sgulats a Moscow per discurs con il presidente rus Vladimir Putin. Moscow ha discuris suenter din barat constructiv e nizaivel, quaique pertuccia in fin pusaivla della guerra. Indesdi suenter l'inundazione desastrosa en il Himalaya e il Dumber dels morts cresci, daventa passa 1.100 sin bunomein 1.400. La grande parte delle umfremdes è sin lavarte del Nepal. Il Dumber delle persone sparidas è augmentata daventa passa 4.600 sin 5.000. La chance che le equipe di salvamento chatten surviventes o surviventes veng adina pli pitchna. De curt han in salva ordin tunnel di una ovra idraulica in Kinais che ha survivi la catastrofa. Per il sport, Balapè en la settabla runda della Superliga Songhai può determinarsi a serie negativa su entre 4 terrades in serie ai club della Svizzera orientale guadagna la partita contro Servet quai conduse nulla. Su entre questa terrada è Servet ossa alla cua della tabella. Medaina anche per il hockey singlaccio in la Champions Hockey League a Ginevra Servet guadagna la partita contro Storhamar, il club della Norvegia, quai con 3-2, con quai il club genevrin era guadagna se secondo da gruppa. Il HCD dat attualmente se secondo da gruppa contro il club Tudesch Eisbären Berlin.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una masciaia di nivel, se fase sulle lieve più lunghe. Il centro mezzo può darsi in golzurati. Si resta ciao con 28 gradi nella regione di Cuira e 22 gradi in Stusafia.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3, de gen direzione Bellinzona, esi da cerar con precauzione tra entre mezzo nord e mezzo con sit, la Airauba sin via. L'autostrada 3, de gen direzione Cuira, è serata a Rotenbrunnen per via di un accident. Il traffic ven via sur l'extrada da Rotenbrunnen. Colonna è semplice in Cuns tra entre Rofla e Panadozzi in stoccintar con 40 minuti di pli tem da viadi. E colonna sin la 3, de già era tra entre Zizzers e Sragans, la stoccintar con 30 minuti di pli tem da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Salut, buona pazienza per arrivare a una cavuslaise stuese. Cusera, bella, buonasera, la sera su Entringi, che ha dato Nijin Victor, in Svez giù, da la missione Amfla in Nibla, e mo in forma di ping-ping-punkt, il firmament, missione Bopusevla, in domenica con ciel resch-resch blau. Quella prima domenica del mens settembre, in da Daur, in da Staun, Pauetz, in Lauch, in Curcin, ad in buon'ora state Georgine Janke con vus. Salut, mainza.

0: Danton Gratstau di Svergala Stuna Cusera un cun romonchas romonchs che viven el mercau de cuir an famiglia a fons che pescen bu propi il mon.
1: Per me è incredibile perché c'è es un cresciu da su tedesco e italiano e poi in romanch e per me era quella bella investizione in la mia vita.
2: Io sono stato un tec scioccato, io ho ciao. Ui, c'è vuol quei diros per tutti quelli scolari della scuola bilingua.
0: E va per il plan del mercato qui che vuol strehe l'istruzione bilingua per spernè. De pli meinis, grazie enter che zucchero ha cantau. Bacco per bacco.

0: Ich liebe per Cece es und Cresci dazu Tudest Italien und poi in Romansch. Und per me era quella meldere Investition in la mia vita.
1: Tipik, Prümkultura e Education.
2: Quando sto esser, perché hai das dir otra. Otter löst es ho spagnar, man hat jüte was at la scuola bilingue.
3: Also ich auch so ein tausend Tick schockau, ja, ciao. Ui, c'è vuol quei diros per tutt quels scolars, la scuola bilingue.
4: Varga 200 persunas sesan al sulegl e gauden la musica da Matteo, che conta la canzun Valada con in cor da Fons. Donatia, Oz ha l'eugle fiasta da Curtin dell'Union Romancia da Quera. In tema che facenta è in le mesire di sparen del mercato, che vuole strehare le classi bilingue superiore. Del Romanch fossero quai due lezioni di segno per Romanch. E sia chi des lu ne gine pur gida Romancia pli al scale maul. Le lezioni sono quelle mesire di sparen è in tils biars e tils biaras semeglionta.
2: Ma io vado a perdere qualcosa.
5: Il segnale è sempre schiato, verso la pubblicità. La prima misura che va contro le scuole, che va contro i fondi.
6: Sì, c'è ignoranza contro quelli che vogliono promuovere quel linguaggio del cantone.
4: D'Anton, voi tutti avete la medesima opinione. Per in momma fan quelle due lezioni di segno per Ramonch, che sia figlia visita per il momento, buona grande differenza.
7: Io ho effettivamente due lezioni di Ramonch a Diamna. Per me fosse FGSPBA-Sincia, qua fosse proprio il Ramonch, non so in italiano, né inglese, né scia. Con bildnerische Gestalten, sei auch so scopo.
4: Pilzins fusi più in ordine se la classe bilingue superiore venisse strichata. Per Patrick Colette, il presidente dell'Union Romancia Quera, e per Biars Autors Co-Members, vai d'Anton per de pli come due lezioni di segno all'amna.
8: Che il vorto non si è visto semplicemente becci durante il tempo obbligatorio della scuola, viene interrotto per tre anni l'istruzione romancia, che fa non sen né pedagogico né insomma becci.
0: Questo più scuola me romancia, questo più scuola me un linguaggio, questo proprio una formazione del cervello, oter e c'è sempre importante.
5: Il mio linguaggio è la cultura, sono naturalmente della Svizzera, con la Kulms e la Ciugalata. Quindi sto da estremo bravo da girare il linguaggio. Se vengono scelte il cantone, non è il linguaggio, è il d'origine. Se lui ha dato una enorme umanità, ma è un po' bravo da proprio coltivare il mio spiramonte.

Ai, ai, ai, quei che avevano le bolide scotchness si messe un po' autorots. Il gran premi dell'Italia a Monza, la missione di Ferrari, che si mens in di slur se centi sil podest, bugien il pisisum, missione disgraziata, Charles Leclerc in di spilons de Ferrari a Schombaul faccia accident, pers la controlla, el renomau creun parabolica, la corsa allusina questo vini interrotta per una mesura. Gran victor a Monza, Mercedes, con una vittoria dubla, Kimi Antonelli, Gudogna sia corsa da casa, il pilota de Bologna a propri brillau fascinau parteus de posizione geni vela corsa esel saluvraus an avon ronda per ronda alla finale vignus sco an prim e l'arrivada per Antonelli e Monza scia sia settam la vittoria in quella stagione seu collega d'equipe George Russell vin segunds del podest del Gran Premi dell'Italia quel vin completaus de Max Verstappen e Red Bull. At e senza la scuderia sil podest giubilesce l'Italia, che col giovane Kimi Antonelli ha finalmente in dils lur triunfau a Monza, anstu spicè decennis sil triumf d'un pilot italian in dils lur Ludovico Scarifiotti e staus il devos avon 60 ans. La Formula 1, i tifosi an in herox, lur herox, Kimi Antonelli.

0: Paciencia sin via cusera la survesta la schun 30 chun.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada tre di Jaidau in accident per via de qual dati os denter ander a Rotenbrunnen colonnas colonnas quinta cun de pli temps circa in mesura sto es quinta en de vin propi appelau de resta si la autostrada at bu un chi letzes us es os leud via di denter ander a Rotenbrunnen lu e vinavon de la val Giudò denter quera direcțiun Sargans ai colonnas che monte il temps pigic cu sesquenta in toccanina buna ura allu impediments pleonceu a paciencia e en engedina denter Martin Cernets a Sus en omis duas direcțiuns va pauc ninuat suenter chiadau in accident. E paciencia a vini sigilla una cavus lais a stuaison. Cusera.

0: Nu smo con grands pas vers la sis, merena un quart sil glac, Champions Hockey League, cul club de Tavau, cae de pin quart de la squatter sil glac, casa, segunda runda, un contriut hockeyans dils Eisbären Berlin, nu se regurdei, nella prima runda, esistau in dir combat, un contriut norvegiens de Sturhamar Hamar, qu'il ha cedi a la finale giugudignau e la prolongazione con 3-2, ed un contriut tudes de Berlin, schka deini gol, sil svizze campions, della Svizzera meinen kun och dus och golds minchin setaus dinauter jugador del HCD la quarta minuta Corvi e la nova avla Nussbaumer la 12 avla Lemieux e la 24 avla Tambellini e la 21 avla Rifors e la 40 avla a Anderson Tok portavau la 47 avla Van der Kai del 49 avla Nico Gross, de alu e quei giuc è la fase finale della seconda ronda della Champions Hockey League d'enter tavau con quei festival de goals incontri ils tudests ils urs de glac de Berlin.
1: RTR, per vus al puls del hockey sin glac.

Il Seasburger gine anche uras da prender cum jau a giavijà in tut comodebla domenica sera da me un buona partenza elema nova. Ciao ciao, bu amblideim. Pizzalitz de caccia, cosera delas nova las dias cun Gabi de Gonda, cun quei avis son duos definitiv neven, anus main, cun musica de quel? Ha? Che vignus curanta oz. Baci! Baci!

0: אל די דר ארטל.
1: עוד סקונרווין כדוף בימבני. Hacker sind Fatinattacke der Cyber sil Hotel Schweizerhof allei konnten jo access al System der Reservations. Alla Klientela agen intermes messadis sur WhatsApp per schienitir datas personales ad numbers de cartas de credit. Il hotel ha per quattro mesi in avvertimento segirtat ad un 10.000 adressats a 10 de burisponder ad buclica sils links indicai. A Tuzeuna è un puspa e bergiau, quella che ha d'anton con conseguenze mains greviontas. Il fiu che ruzzò irso intermiez gi in una abitazione la quarta alzada di una casa de pleres famiglias. Il spompier sanza viu evacua tutte le persone ad agen giu spert sotto controllo il fiu. In affittader all'ambulanza trasportau in spital con leves blessures. Tocan sera an tuttas persoonas evacuadas puspessa viu turna in lur habitaziuns. Dil bargiament catastrofal da Cromontana lanciata di Lyon vevi an conoscente maindau curontin mortoris a 115 persoonas blessadas per part greva main. La Fundazione Beloved, che sostiene le offrendes della catastrofe, ha sorgnuto che non si varsi a tonta da montes da git, a son pagavo plirs 10.000 francs. La Fundazione esiste da Pimiazon, ad a son sorgnu donazions ni en permissions de donazions da 24 milions francs, dils cantons Valais Avat, della Vishneunca Cromontana e de donators privats. Pescadres e pescadres professionals han lanciau la marca Pesce Salvà di Svizzer. Sco il nom gi garantesce quel sigil chi se tratta veramente da Pesce Salvà di Svizzers e buda products importai ni da pesce ort aquaculturas. Tonda mia vart, io gia vigilina biala sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: Adegna pi pacas persunas en comembras dina baselgia. Aderi di engagement ente las pleifs vin pi pichan. In a realitat, ci occupa eir baselgias reformadas an sur selva.
3: Ozil gi, vales co modern de buessere le baselgia, de dextrad le baselgia. Eu sez vesel quei busco progress, quei pitost in regress.
2: Kende Tobias Schneider, il president della gruppa de projekt per la fusion de seis pleifs reformadas de la FOPA. Con cala fusion ans reagesas en las schweidas di taimp. En a fusion ci des simplificir l'organisation, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chances porja che pass. C'è va a perder. A che futur ha la Baselgia reformata an la FOPA? Da ken discurinzot an nos emission d'etica e religion? Ma vanci nox ans dedicianja ca la fusion ter lines un po' musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci ter lets RTR. E una bella domenica.

0: against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: Gegia sto la cantadora US-americana Halsey cun The End. E dalla fein gianza ostarina anciata nova. Num nada manch der las plaves reformadas dalla foppa.
2: RTR Vita e Creta.
1: Seis plaves reformadas dalla foppa. Num nada manch castrischri eins efgein, duin, jon, luven, pitasch e vuarts, on decidia da fusionar. Da vendi jam prem da janer du me lavancia set, desan elas formar la nova, pleiv evangelica reformada foppa. Ma perce dori gli ansoma ca la fusion? Sur da kegna da ple, vainza discuria cun Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project per la fusione.
3: Quella fusione trovi in prima linea per quello che noi siamo in Braiges di inflare gli euteon che stanno davanti in quelle spleif, superstanze ai gref, e man è già ordensco segretariat, quei fein si setz in besinz, quei soprattutto da administrazione no, schrifa il quin annual per sis differentes plives am flyout ke el stande fa quei leut ke revidesche quels quins quei tode quelles de mondes kun stades ke in en primer linje il punkt for sim punkte on us vain diu us es schon plires plives kan do vrau curatures e quei in punkt ke musse ke gegreftem flyout on ke se jide ke.
1: Ena fusion monta dan tanter da dar se indipendenza. Che vo a perder con la fusion?
3: En in region sconus no che nus vain tot bia pin Schweiz che ne dic per de per sei ai quadine sta au quoi che l'identifica se si identifica e so la pleif forse va per in certon quella identificazione che mince vich a to che nus per in te che piardere e bu primin cinque per se sets quasi dir quoi che me un che forse ad inni l'altra. Ich habe eine Necessität, in meinem Studium, auch der Weibo, sind es wohl die Nähe, die ein Mensch wird, lust ein sehr viele Jäger zu jeden, und wenn man es will, kann man auch zu gehen, ein Studium, in dem man mord in so ein Geld.
1: Ich kann es bald auch evitar, die la Jogt am Futuri Sentiment, noch ein Bleif existen bei Bleif?
3: Nuss lesen, Buga mi dà grandi cause della vita ecclesiastica, quei che toccano le fermezze di mince pleif, lor tradizioni, lor vita, che il sangue toccano, dove sta vinevon. Importante leo è che le leut che ha portato quei porti vinevon quei, e vin può essere possibile che le soprastanze supren sventer le lavur da fa viver en mince pleif, mince tradizioni. Leo è importante che quelle lieut che mette paese in quelle tradizioni si metti in setz e il futuro vivi quai che possi stavi in avon.
1: C'è chance vo setz vox anche la fusion pi futur della baselgia riformata an la foppa?
3: Forse quince puspei per charts che la baselgia è una funzione importante e la società oggi gli valesch com modern de bu essere le beselge de extrad le beselge ei valesch com modern che in sin chevenni gli on de scola senza in survege di vin poi vim tutto schauen wenn poi valesch com modern io setz vesel quei busco progress quei pitost in regress i vazze che piarder a che ho forse in a chance sco in et live in tick pi grande de desse vi da in certs punkt forse buspe pibia Inputs e gins wese che ja jeu che tinen zemmen zu neue, quei in a chance, qua buzi che che si dir, ja wese leu le pi grande chance in saule pusele date, pus poi esser geu, es fa pur gien, ches gins a forse bus will fein in a pinche bleif, no gie chun sis, quen aktivs, gins a leu pus poi vinnik und si chai, ge dat pus poi speranze pil futur.
1: Et exempels per calas purgeidas?
3: Quai sesser causas sco, per exempel, in Svente Mesir per lieu pi veglia che sesen insemen, che lo la fin bumo dusil vich, ma boim forse è plirsinega e la region, quai saber esser causas sco culs confirmants, che san fa in proiect pi gron, che si è modo ustraisca insemen, ni eba sciocchi negazzi c'è comunabel in eveniment, in occasion sco in sagiu, ils de vosons, che era mince pleifi lieva per se setzkin sausa. Urden surveis civins comunables che van sur quei o.
1: Le singulas pleifs possedan baselgias, cias pravendas, tarany ad otras immobilias, cerola o che possess ter la fusion?
3: Nus vencheu un prou de buschon volemi da tot, nus vengic quelles immobilias, quelles resten, quelles van vi in senin, e la nova pleif, quai ha dau ni dines regiuns da ort muert fusiun da in ni l'auto immobilie dover eines boplis, e quales immobilies ein Swenter bopli de besenze qua causa de la pleif nova de decider ce che de fa con quai, el moment ai qua bustau e part de nossa gruppa de fusiun de fa che eu recomenda che certs edificis fossen bopli de tigné, nik ins stres vender zitjöi, nik fuss zitjöi pi gran. In stoi gi, gierne tramen bo in a grande somma, ie quelles beseldjes, ie quelles per casas per vendes, quelles che nus schon buduvrades vignen schades vi, e qua vignen edesse el futur il cas.
1: Te cantas di scurinza?
3: Nus vain chun casas per vendes, siat beseldjes, e quelles casas per vendere, si sono stati a vedere, per gli uomini, per esempio, non vogliono si che ho la casa per vendere, non vogliono sapere via quelle esibizioni, oggi il giorno per l'avanzo, un po' più forzato, sto a ex nome in quella casa per vendere, quasi anche per parte delle loracine immobilie, delle loracine basenze, quanti antiqua, o questo è forse antico se vi sarà lontanato, quel patraccio che sto a dire, il plevon sto a casa per vende. E con Chavieles e quad inattractiv e per gli aut indigene, per gli aut gestatten du in quel Svizz. E quai eins viu en differenz Svizz, usas sogi quai bum moglione o d'antun che quai e dine puspe un corregge di quelle abitazions.
1: Scustati cun mantina meint da calas immobilias che costen a massa e che in a sfida per la nuova pleif.
3: Quai mince casi in a sfida

0: Buca ja glieut che pren quai sco rejun de extra od la baselgia. I extra od la baselgia il biaio aveu quai sezius de vos ons tir biaio quai ai inega kins sabus identifica in sabu de facice con la baselgia ad ins vesa lu bulla rejun de kins des paga taglia per in instituzion kins sabu duvra te la baselgia si die simple o saio extra til statico ja leo vonde sabu extra le opaco vine von le taglia si plai bu til la baselgia vai o quella libertat massa gai quei motivau e finanzial ma in de se vi io de la baselgia per co kins vese bu in senne noi de kokins es pagavi ne von. Io trachel buco quaios in region de da un pibia pusor de das es vi od beselge. Io trachel den ton e bul contrari, io son bu del meini che co vigne da che le eu zettinio se pi fech vit londer. Quai in problem de nostra società, quai bu in problem che svin de frenani de mi da con in fusione.
1: La nuova play vigne da esser bilinga. Rumantia e tudestia, c'è chances da chien?
0: Nus venetamo in quella plaif, in a grande parte delle plaifs che erano von, che in stades Rumantias, e surtout Lyon, che è tudest, Lyon è una tradizione, c'è un bianz, che le jeut mette paese si su, che venivano in auto tudestia, e che non sono l'eccezione in quella nuova plaif, o in se setz, se vuol prendere più strenni il tudestia, vuol Rumantia, e den tonsko dinne ko ei dieser monze din ke chonche du desch wenn ich in schau du desch lewin es fide desser go weins en turnen ko en super stanze nus wenn us in nasse gruppe de fusion il glitch ke nus wären tots de quasche chinchaven der monsch wäre quei to normal ke nus chinchaven der monsch leu Se non svegliamo a tenere l'annuncio della play, venisse musa, ci è leo, ci è leo, due leo, sainz mi dà quei bilingue, quindi tille quei lumine fece le lingue, leo veni, forse essere pragmatic. Importante, d'anton, eba, che non svegliamo tutto quello che è scritto, se non mi giusto lungaggio, quello è una fascia, quello è una domanda, a forse, se non svegliamo a tenere l'annuncio, non invitiamo che venisse in ciao romanzo, stanno halt quei dusche, sambusci, bain romanzo, nica, pesambusci, bain entixe dettagli, sono leo del moinic, in stessa pragmatics.
1: A scuenti fari servetti di vin?
0: Leo vese o questo grande chance, non svegliamo che ho gli anni in plevon che cionce romanzo, Eschen fa che ti nusi il spriedis per tudesti, il fa den tonen autos bleifs e per romans, els a quei sanat a messe in chance per autres bleifs, els eine gai leu, fa leu in priedi e che quei dat leu entic in a comunicazion, quelle jeuta von leu, che vese ne, aber in lulungaiz vien e preusi, di un bumo che ho den visai vici se forse gli auto di altre tiare, non è così di la Svizzera, di più poco plevons che fanno quel momento, non è così di che proprio in la nostra regione, la vese, io ho un grande vantaggio, ho una chance.
1: Se non sono in scontresa, non si spera di giorni, vede che non si accorgesse che la fusione è proprio riuscita?
0: Ora, mi ha visto in effetti semplice, causa ins Vesis luen die Jons, che nous en fleine an inne superstanzes, che nous stempo Puschbeiesser in eine nova curatella, che nous agi bein, quella bleif ai se comprovada. Forse in quels che nous un bude della partida è schon vini vitir, tocca lu en die Jons. Jeu per moie parte den ton quai, jeu Vesis gertigiau fossi lu, schins vini al futur ad en fla superstanz. Senza stu in curiscius, con nus ven stu in curiel, tem sorgau.
1: Gine sto in discurs con Tobias Schneider, il president della gruppa da projekt, per la fusion della Pleiv Evangelica Reformada FOPA.
2: Vita e Creta.
1: E ter nox voglios an avant con musica svizzera da Frost and Fog, con Lighten Up the Dark.

0: Et us ein in der Tergetja Kapitoka stemda ein die Mond deines Religions.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jam prima Berna, in Cusel Federal, e cunter maseiras da conversiun. Ela publicia che stemda in rapport sur da che tema. Cum aseiras da conversiun vin proda mi dar l'orientazion sexuala u l'identità da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas, detti tranter oter ir einten gruppas religiosas. Las leges cidatots an Svizra vesan da schurmager persoas queeras, ma mincia cantun o otras reglas. Perché gli examinesce il Cusel Federal si des dare na regulazion per l'antira Svizra? Decidia e però an la vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada in Svizzera scriven deser cunter maseiras da conversiun. Era steinter religiun e politica, che stemda o ere noter tema procuro per discussions in Svizzera. I canton Argovia examinescia in scumont da facils da cea an scolas. La conferenza dallas religions di canton Argovia è cunter in tal scumont. Alla conferenza fan part persunas cristianas, gideidas e muslimas. E quellas deian in scumont e becce la dreccia veia. La scuola stessan am pedacchegn gidar ad un fanse giovanils da formare nacna opinion da vart la religion, scriva ref.ch. Ed in die Vatikan e ni discuria che stemda di ambient. Pi precis e ia per la domanda cura e empucea da fardona la natera, scriva Vatican News. E nov document di Vatican dei nos cristians vegens in a responsabilitat per la natera. Si nos fasain don alla natera, fecens er don alla creazion da dia. Il document discora perché den pucea contro la creazione. Papa Leo obaito che stemda di tema. Elo dic che nos cristians vanno in responsabilitat per la creazione. E con che ninza alla fin delle novità della religione da che stemda.

senza temere di cadere. Son caldi prati all'imbrunire, sopra le soglie del piacere. E se la notte coprirà il dipinto, la tua ombra lei sparirà, fidati bambina.

0: Far ena lavor si va l'otra, ed eir pass per pass tras la veta. Kenya il messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vuone da bec cuspicia, so ela no va domandar per adiet.
1: Qua cadata mi la pli gronda quietezza, ai ca dieus lai mai a miets leuc. Cun agita zuren giù, sco qua cins di magari in pausa lop, sa jau gerugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis siva, ciao baby ciao, da Nina Valotti e da Bufantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

0: Vita e Creta, il plaid sin via.
1: Vos conoscets Frank ir da Casteis, gian scora den termin di proxim. Dex, gian sves da far plesas ciosas in ma de moment, e ci tots votan en sa ce. Da cas moments canoscer Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Braille. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
2: Strugen es vacanzas finides, a già tot cavanzi o trot. Intermin caccia lauter. Massa novas anciatas, a sco qualche feccia la dina puspe per sen, a sce vai sa vens con biars de nus. Il calendar quels termins è già in planeus pulit. Arsco quoi tut si repeta, so ne au pil pli, gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quoi les gi a mi, te fa patrats. A partre in bain les forzas. A duran quella pausa, e la historica era quintau mes scolars, le primgi de scola, veniden de men a mi. Il tat veve schengegiau a seu bead in a cazzola de zac. Naturalmente, il buo vuole un prao quella la prima sera. A scena il tata se obbeade e tarte la sera spastra si luaul. Ploim plagem vidi il buo placazzola. Mo c'è trompada. Tat, quella che ho fa lo pao clar. Ella gli dice mo grata va mes pais. Quella che ho sa sti turna. Quella gi è rotta. Mo pacific, mio buop, risponde il tat. Ti veses gest quel che ti trovas provenivi in avon a torna a casa. Prende e cazzola va pas per pas tras la vetta. I pas per pas tras la vetta, prendere il mincegì de fantontir a fa la lavur in su enter lauter. Ins gigi magari la lavur scappa bo. Ad esce gertegia bo tocco gia vijau, va il mon bu grazzo zu. Io stai mo a ve la fidanza che tot veni biem. Perciò io son gebo per sulla da viadi. Biars Christians accompagna mai. Io sai già domanda per agit. Ad una causa che in mia vita fece importante, qua che data mi la più grande quietezza, ai che Dio slai mai mai a mia zliuc. Con agit azzurren giù, sco qua che insegni magari in pausa l'op, sai io già rugà, dai a mi la quietezza da prendere le cause scuolas ein. Mi da qua che sai mi da, a sciad lavart le altre cause. E dai a mi la seuna ragion da distinguer ina causa da l'autra. Con quella fidanza e speranza sai eu i pas per pas tras meu mincegi, de per fin ve la curaja de volver ina gani l'autra la pagina avon che fixa il proxim termin.
1: I plez en veia dad Andrea ca Thomas Friberg e quel ca tec qua degna era in tala quotidiana da venderde nis en play RTR.

0: Sim a las novitats de las nov voi con avant cun arch musical. Ed anchel dat nossa redactora Braida Janet en squarta na voce la Brass Week sameden 2026, cio gili questa stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinder Jons, è er retto ca flisch. Per el sei il bel da santer, ci kecchans fecha schon da vendi in dumela sedas, par anca degna d'esser fici attraktiv.
1: I pare che il format che non va in osa cernu, che quel funziona. Non dudin da d'autors kurs in Europa ci anstuvus metter, perci ci in uriven da organizar e fa un gran plazer che non tornin blers complimenti co ci desorganizar pare che la Brassux Meden in Europa a seis lö
0: e carmala on per on in a massa jogt della spi differentas nazions an nadia degnota den avart bleras musicistas a musicists professionals. Ma e vini meint parer d'essere in sace attractiv per amatores ed amators. Da pleda varto kenci che stem da porja, cun discurs, tungs e differentes impressions, su ondaco scudec si va las novitats de las nov. Eter nos voglios an avant cun un pop an pedabras. All this time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: E con Seal e Kiss from a Rose, isch ans alla fin da vette creta da dots. Durant la davosora, vain sa 30 roter santia dalla fusion da 6 pleifs reformadas dalla FOPA. Administrativa manch vin la fusion a midar bler, ma per las comembras e diz comembers dalla Baselgia, è alla fin decisiv che ci la nova pleif po porger ad elas ed els. E covei il presidente della gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenziale della fusion.
1: In et bleif in tec pi grande, de desse vi da en certs punkts, forse pus pe pibia, inputs, ja vese leu le pi grande chance, in saule pusele date, pus pe esser geu, es fa pur gientes, in sa forse bus veu fein in a pinche bleif.
0: Das es bleifs on dec ea alla fusion. Il 2017 anceva da mai un nuovo capitolo per la Baselgia riformata an FOPA. E con quem isciamo alla fine della nostra missione d'etica e religione. Il microfono per voi durante l'ora è stata Andrina Caprez. Bel ceras dalla partita e ven avanti una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: ילדי דר ארטל
1: אולד סקונרווין קדוף ביינבייני Hacker sind Fatinattacke der Cyber sil Hotel Schweizerhof allei konnten jo access al System der Reservations. Alla Klientela agen intermes messadis sur WhatsApp per schienitir datas personales e numbers de cartas de credit. Il hotel ha per quattro mesi in avvertiment da segirtat ad un 10.000 adressats a dic de bu risponder a de bu clica sils links indicai. A tuzeu na eșon pușpa e bărjau, quella ga d'anton cun consecuenzas mains greviontas. Il fiu che ruzzo iersu intermiez gi en in abitazione la quarta alzada d'ina casa de pleres familias. Ils pompiers han saviu evacua tot les persoonas ad agin giu spert sot controla il fiu. Inafitader all'ambulanza transportau en spital cun leves blessuras. Tocan sera an tuttas persoonas evacuadas puspes a viu turna en lur habitaziuns. Dil barjament catastrofal da Cromontana lanciata di Lyon vevien conoscente maindau curontin mortoris a 115 persoonas blessadas per part greva main. La Fundazione Beloved, che sostiene le unfrendes della catastrofa, ha sorgnuto che non si varsi a tonta da montes da git, a son pagavo plers 10.000 francs. La Fundazione esiste da Pimiazon, ad ha son sorgnuto donazioni ni in permissions de donazioni da 24 milioni francs, del scantons Valais Avat, della Vishneunca Cromontana e de donatori privati. Pescadres e pescadres professionals han lanciau la marca Pesch Salvadi Schwitzer. Sco il nom G garantesce quei sigil chi se tratta veramente da Pesch Salvadi Schwitzers e buda produkts importai ni da Pesch ort aquaculturas. Tonda mia vart, io gio vigelina biala sera.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits Escovridas Musica non-stop

0: Kunis.
1: La Katja Epstein. Kunis war einmal ein Jäger, per da in ein Chate kun Schlonge qualura dils Lids de Katja. Die hast du auch so beim Veni, adel Theophil de Rungs, quick auch funktioniert pare kul Telefonin. Buonasera, Theophil.
2: Buonasera, Gabi. Poi funziona tutto.
1: Al sulet che manca mica, è normal, vai aussi slinges, vai la controlla. La controlla su tutto.
2: Poi è bene, non vuoi la controlla.
1: Vai. Teofil, in abbiala buonasera, benvenuti. Ci ha citato, ci ha citato. Anni, ne voleva salida.
2: Salida, le stessi la ritta, Anita Arpagaus, che giù al fece.
1: Vus esas bunzan conoscenz, vinis sa cuda fa in viva, ni quentela i totlas, i tre zemnas a caccia, ni coi quai?
2: Io me ne son calava, vus alle libera, la libertà, sil buca moce, jese, naturalmente super.
1: Jese super.
2: Ele vince una dit razoni, che a noi si alzo in viva, ma te non si in boga,
1: ma... Aber sul telefon de RTR, figlia, e nos in viva con la Anita?
2: Ni?
1: Eba. Si dire per quello che non si può dire qui alla Anita quella grandiosa preda che la fa di una donna ne sa buco forse se l'amo una femnetta in si sonta
2: è una femnetta aber in una fisica storia
1: super cordiale gratulazione alla Anita Arpagaus Teofil non svezzam chiao musica
2: c'è altro è la tale bugin isconsca di pizz face
1: Lein ist doch quels.
2: Ja, muss ich.
1: Also, oder, guck mal, guck tot kurz tags, weil ein Kurichol Pilliung, ha?
2: Super,
1: ja. Argauer Jagd vom Fahre, Palanita Arpagaus, Gratulation Adela. Buonasera, Teofil.
2: Grazie, Adela.
1: Pinsalit de la Bia, stai bene, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: La gruppa de corns de caccia, pets, fes de savgiai, el Teofil de Rungs ha salidau la nit arpagaus per el tau, oh, consom, pel tau, de doig que la citau i questa sera, adepa la caura camoccia. Dos vai vina vontirnus, e con nias telefonin ca aina pincia haveria, al telefon vai nus la Pia Bruder. Buonasera, Pia Avela.
1: Oh, buonasera, Gabia Quera.
0: Allù, Pia, ne ho manco il salit.
1: Questa lì svan, in aga al reggio del Linaus, qua è chiaro, a stani scappau, a ses vigins, non so, bugrasco, qua è il nome, Ervin, con sia figlia, qui se ne ho leo, se ne ho, lui, naturalmente, a mio quinao, Cristian, Chris, li brother, amici, a questa duin, Marco Blumenthal con sia gruppa, quel di Seglia, se ne ho come uomo, e così era con in te, a Marviglia Antoine. Ah, naturalmente è un istruzione, non so sai, sa.
0: C'è massa.
1: Pia, c'è massa.
0: C'è massa che c'è d'urs che ti
1: in
0: conosce, se ne ha scontato, ne ha sia, ha?
1: Beh, esatto.
0: Also, il Cristli è tuo fra?
1: No, mio qui nao.
0: Ah, tuo qui nao. Sas nu de del?
1: No, ho di un uomo.
0: Ma quel di Sursaisa, quel anche che ho fatto? C'è?
1: Bo? Vai, ho bu, no, vai, ho di un.
0: Ah, lo so, forse quel di Carticcia, vai, ho di un ieri sera. E c'è forse altri.
1: Sì. C'è qui, di uno sforzo, c'è anche altri, c'è?
0: Sì.
1: Rai, non deve.
0: Sì, così rai.
1: Sì, non peda.
0: Sì, sì. Pia, ma ora le fotografie, se le rai?
1: Sì, vamo ora.
0: Dopo,
1: ha
0: stivi quel camoccio, quel baby camoccio?
1: Sì, sì.
0: Bellezza. Sì, c'è sì, herzig. Sì, sì, herzig. Allora, io credo che tu sei un po' obbligato, io dico, herzig.
1: Io chiedo, vedi?
0: C'è quel scincherin. La volta, io parlo, fa... Fedbi, io credo che questa è la fotografia da...
1: Dion.
0: Da chi?
1: Allora, dietro questo.
0: Sì, allora, io credo che sia quella di Sasha Kleinstein a fare quella. Sì. Noi due salidai, noi Sasha Kleinstein, non è vero?
1: Exact.
0: Per quella bellezza foti.
1: Je bain.
0: Pia, Dario Hess Astia, Oz, per te.
1: Je bain. Je.
0: Solo quella
1: linea. Allora, naturalmente, ma ne salidamo a tiu con sia gruppa, che venia dina per spai.
0: Je.
1: Ma russo sa di negare Dario.
0: O sa di negare Dario, credo che bocca moccia di Matteo venia una vonda. Grazie, Pia.
1: E stai bain.
0: Ina bellezza sera, ciao, ciao.

0: La pinova de Dario Hesse sia band au niñe de cultiau atras la preit. Quella canzone vignida divisada da Pia Brua der casa li da un avendel reich de linau stockentir matiu. Ina rosada che c'è durs a ella salidau e dos venus al telefon al terzisi lots a cinemain de queren che viva a brelle creu orions la val medel a daiosa el a val mazauna. Buonasera terzisi.
1: Yeah, buonasera Gabi.
0: C'è dati novas della val mazauna?
1: Alter la via Laura, come sono andati? Alter, buonas novas che è venuto in tau sicei.
0: Raccuenta.
1: Yeah, mi sbiendi andro a os cucinau su per la mia zi, tra i smontanialas, a pia de giotto mondi a una sierza sicei, a leandro pece ne proxima ma in vera mai la sera tu alla zoici tau in tau.
0: Incredibile, per questa sera.
1: Ja, in der Deutsch.
0: Aber terzisi, oso con quella streis montanialas, moplaun. Treis in ina ves miliau.
1: Du sei miliau treis, ja.
0: Du conseras blende vos maisa.
1: A questa non seran si a personas, ja.
0: Abien, lu schon. Also, treis montanialas che vus vessi kian si tau ir.
1: Ja, deran tot zu roch kilos.
0: Bravo ti. Abbiamo quinzalo per una vena al gras resta lo bosci biana.
1: Naturalmente.
0: Terzisi, aber in una storia le su tutti nudi. Avon onzel son si attonte fa sets la patente de caccia, aber mai usa caccia. A ste non si vede co?
1: Gli è proprio della famiglia. Quella la caccia è al tagliatona, la famiglia, beh, se fonza, hanno stato vacanze, se duodem, a questo è dao, a decidere su se quei sono mai usi.
0: Ma mai giù mostes ad forse ci sono e comprare l'antire e l'antire qui per me ne mai giù mostes de
1: mai ha no quei bica ma sia mi ratir
0: ad il contatto che c'è durs quel resta
1: già gli ha fatto i bain
0: ai
1: già
0: super terzisi la pia anzonde lo prendino in una gaina da Dario Hess proprio prendere Matteo.
1: Ah, ja, ja, naturalmente.
0: Ach, schau, Platz a ti, colpa tiu. Nus da lein, al Matiu gun siu bock che mocia, crei che quella canzun fa sempre mein al Renner, questa stagiunsko, elas autra stagiunsel, da vos ons, va quella
1: in cuspa.

0: Buenas novas! Nies tecnici sta faltla pinche miracle, no so numere de telefon de dine funziona, puspei, an grazie al fec Ciprian Tour, per SRV News on la sera el studio de RTR Pina, nies telefon, osevai lu vine von cu no locci, au, sas c'è Cipri speces gradon, osevai lu vine von cu no locci, vein vence ciun trenta, aber un prim, venu son, insalit, causul telefonin, aita Dietrich de Martina, buonasera donaita.
1: Buenos Aires, dona Gabi.
0: Tot in Norden? Giudem l'Engedina Bassa?
1: Qua in Usaia, qua ci desi in Engedina
0: Bassa. Ah, vus es es Pilons?
1: Sì, noi siamo in Laponia, in Svezia.
0: Ah, qua quella della Svezia. Sa, vus es es quella della Svezia. Lons, lons, ne vende la caccia grigiuna.
1: Sì, proprio.
0: Cora stai vus il currenz de quel capetta?
1: Ma also che ci pensa e tra qua non sai ma è la radio romance sull'internet qua è tocca già un pro.
0: Ma è lui la in te quella sera scol a salins de caccia?
1: E sera non è la un po' hai io su questa sera avanti l'inviati c'è non ha neanche potuto la
0: tutto è online per te la su enter donaita vuoi se l'estero mettere salins a qualche cedurs da vostra patria, Romancia.
1: Precis, precis. L'estero mettere in char salute a Georg e naturalmente a Regiana, questo sono Siva Drain, d'espera Siva Baikunese, c'è forza all'irsa e Tafin già alt. E allora amo Bruno Kirchen, anche in Zurte, le squente con sua famiglia, una figlia, ci va a Ciace, una biadia, so, hai, sono in te, compagnia. Ah,
0: flott. Osa, Aita, io vedo che ho una fotografia del Svedrain con tre bestie, Balezia.
1: Osa,
0: sono posso dire che Giorca è in quella. Abbiamo sono posso dire, io stesso, se vuoi mettermi un mano nel fiuc. Aber trais ad ecco, in Gavriel, in vacca, se vedo l'andrei, ad in Tauch.
1: Aha,
0: also quella il sketchadurs de Vadrain. Io sai, ho buscato Georg in questa foto e mi dice che ha smopertene vussi il corrente. Ma

0: nostra pagina di internet, Moroi con le sbalenze fotis.
1: Non vengo a vederla.
0: Ai ta. Vos ves pronti una canzone che è una delle favorite del momento?
1: Naturalmente la mia canzone predilette, questa è mia montagna, da mia mia.
0: A quella te l'hai non sfe i buien. Carseli, si in Svezia.
1: Grazie, Ficio.
0: Adio quento con vos minchia sera.
1: Grazie, dai, dai.
0: Stai bene, addio, addio, stai bene.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Grazie, Ficio.
0: A vos.
1: Grazie, Ficio. Ciao, ciao.

0: Kau RTR, il slitz de caccia in ondas ramonches, osa, sto se fai una pinche correttura, quels che vai decen zona donaita Dietrich, che sei forse si Georg, na, quels la fotografia, quels saudi un parabotier, io vai sorvio in WhatsApp della Silvana Stecher, un grazie al fech Silvana, aber quella gruppa de vadrain quella fa eplegi a nusca da Martina. En mince cas sumils sems de Martina, exact, quei in fotografia con si oc de dels, sis de dels, cordiala gratulazione per quei bi butin adossa, ma non svinevani, vai al telefon al Silvio Dietrich che telefonesce a nus probabil bude zilis.
1: Na, io della montagna de Schons, de Bundietri, de Seiler.
0: Seiler, de cova io scritto. Ah, perché chi dà un, perché ast curio mai. Seiler. Silvio Seiler, è la montagna de Schons a caccia. Gaudes la caccia un.
1: Io gaudo le lie, bellezze, io c'ho per moi, minha caul, c'ho un saul, un tira stach, minha caul, aber io gaudo quella ora di.
0: Disturbi, enza setz neanche si fecci.
1: Op la caccia dati gli migliori che per qualche momentaneo, ma io gaudo lei la fin finale con le mie vacanze.
0: Ah, eba. La fin finale, hai visto da questi anni a un intic nibbles e delle temperature, se vessi lui da di plaunet intic a base, aber per mesi anni.
1: Poi per me è che ti tosti in la caccia pincelo.
0: Quei caul, la caccia alta per venire caul con la caccia bassa?
1: Exact. Nezzo lo può venire la caccia.
0: Schon. Da co pi fece la caccia bassa?
1: La caccia qui c'è la caccia laute jagd, che si dice in Bien Ramonch, è semplicemente la fascinazione che si sa svo, fa parte di quella che si può descrivere.
0: Mm-hmm. Ma lo sto in zero baulo delle splemes?
1: Ah, bo si baulo del settembre.
0: Aber Silvio, malgrat la bia Laura, also qualche audio che si lezze da caccia vesel che si nostra pagina di internet, also predes de che wunda, also proprio fech bia success.
1: In certe regioni, se non le dici so regional fech differente. Ne se io dire.
0: Ja, questo vesse forse schon esser, ha?
1: Nee.
0: Basta, dati in salit special per te, Silvio.
1: Also io lascio solida moje britle Gisela, che si chiama come a caccia, tu vuoi il figlio e bocca, sa della lavoro no buvini Umberto, no se cugioniera l'Antonia, allora lascio solida il Sclopaz, gli occhi, alla Martina, alla Morena, al Crista, allora sogni va al Claudio in Tesafia, e si capisce il Strux, Sirugioin, il Stus Peters, il Patrick, la Serena, tu quel che conosci mai. Io vi davo una caccia, ben inzietta, tutti gli scritti due sono in tigre giù, e tutti stanno in una seunza a casa, quello è il più importante, quello è la fine di
0: Fidbi, Silvio Seiler, è a vus, e la valchance, buona caccia, vi ne vuole tutto bene, tocca in altre gà.
1: Grazie al Fidbi,
0: ciao.
1: Ciao.

0: Von den Bergen her, Gustav Heimweh, sind ja wie Silvio Seiler. Geht alle von auch. Per gratulat in den Tieren Rochade, Cacciadures e Cacciadurs. Adossa, meinus la Region de Silva Plana e la Casa Fumo, nur 4 Cacciadurs, staten zusammen questa sera, ad al Telefon war ja Urs Reich. Allegra, buonasera.
1: Buonasera, tos in Sembel.
0: Beim Veni sind's undes Ramonches, wo's war ja mai und
1: Sì, sono, vengo a dire per voi, perché non sono rivenuto da passare. Per Florin ci ho creato un abbonamento per speciale che il passa inizia sera che la coga. E no, fortuna vuol che avere un po' il telefonere, non avevo la ciaccia.
0: Quindi, a quella gava il bus di un cliente, Urs.
1: Giusto.
0: Ne ho trovato il bus, vostro lizzo.
1: Noi stiamo mettendo tutti ci conoscono noi. In Engia di Gnota, postito di Cacedes, erste sono den Giardinotta, se sono del Puschlef o del Prettiga o del Noce Sajener. Noi ci vediamo a tutti una bella, bella ciaccia, un bel evenimento e Gera Sandet alla fine. Mm-hmm. E un grand, grand bocciato luf.
0: A quels, voi siete in quattro insieme, Leo, ai Zilu, si chiede quels quattro che fai prendere questa caccia?
1: Ma minchun oggi ha la fortuna di scoprire. Che sono prodotti a Murz, Cevra Bets, Cevrulz, che ci vengono, se non vengono, è il Tor.
0: Il Tor
1: Cevra. Perché da me, forza, il prossimo 3 giorni vende la fortuna.
0: Esatto, forza, in il auto che ci dura, non ci dura, dorma questa notte, a sci profondo, sì. Assieme a quei Tauch, non è?
1: Sì, sì, preciso.
0: Già, io ho avuto l'inizio di quel che con voi, là, questo non ti fa canera.
1: Ma che non è che non è che steglen con le uraglie giuste.
0: Vuoi vedere in quel caso non giuccia? Ah, il vento plein?
1: Sì, sì.
0: A mo' plita l'aria.
1: Ah, la cegna pensa più, la cella che la pensa più.
0: Ma proprio?
1: Sì, sì. Forse avrei il trovo del telefonere con ella tutta la sera. Forse si è passato e forse pensa la cegna.
0: E ci hai dati bene?
1: Ma che non lo sa vendere anche preciso, se volendo vendere un bel ragù, se
2: volendo
1: un strogano, o forse una bella pasta, non lo sa vendere anche preciso.
0: Super, super, quel freddo tocca a cao, e ci dato un po' quella cevera. Urs, se lui viene in Burkettluf, non è che ha avuto più grande prede?
1: Sì, è una grande, grande fortuna, sì.
0: E Budien, puoi spiegare il salito di caccia?
1: Un saluto a tutti i cacciatori. Tutto il grigium, Sandet, Gera Fortuna e Nashman Cerce che è il più bel momento da tutta la nostra, tutto l'anno, gente, scia una volta.
0: Grande,
1: un grande, grande voce di luce a tutti.
0: Super. Adia Urs, Reich, ad insolit lau, a quels e la Casa Fumo. Stai bene, vous vedi visau la Murina degli Alpina Quintetto, quella va a capesce pronto per vous.
1: Grazie, Ficium.
0: Adia.
1: Buonasera. A tutti.

0: fumo ina miuretta che va tras la chiamona a procura per un po' salt. Bustat la eserte er ui questura, va pus poi biame, mi aspert. La liesta quella sem pleine plauzion, minchia di date in attenzion, casi non des romanzos, adoz a mia collega Georgina Janki sentiu quella attenzion, cui mava per annunziare la preda.
1: La preda,
2: presentata alla Banca Centunale Grisuna, gkb.ch.
0: Die Klitsch, die vigne tra ozala anina vera gut de wurz giu, kas vi annuncia al Klitsch de caccia de siuom Kurdin.
3: El a ier giu il Klitsch de sita in Tauchcharva, de Kruna, sot si sonta centimeter, sto so menzionar. Die Du hast ein großes Plaisir, gratuliere dir tot cor.
4: Sie in der Krone, eben der Krone so zu sagen, kann uns sagen, ah, kann uns vielleicht nur das illegal, das kauf hier Radio.
3: Exakt, ne.
4: Und qua in Kurdin, wäre schon ein Tick El Visier, Spieglau, alles da, was es amas?
3: Nein, il Kurdin ist piuttosto qual di Scamors. Er ist auch sehr da, ich meine, er per ein Kurir sehr kaura. Os quei gi alter ciao al vacu la gruppa insieme ne buttut che vanno si lum sti dolo e ne stai a post a pi ani viu quel gi è pi altrat sul clic da sta città.
0: E sincere gratulazione a Kurdin, vera gut che va in concorrenza a ci sa da maun so venus forse nu da la preda dil tauchcharva sur si sonte centimetres per cemo da maun pushmaun a sur pushmaun a letz lu. Lubius de città.
1: La preda.
0: E già, tra mattai vine von vossas bellezze e fotografie an grazie al perfine Dina e fa enorm plegè. A di fail vale la pena da trametere la sporco che insa gudinia. Premis da 100, 300 a 200 francs. Adossa, vai cao vine von col proxim. Ele Jon Armon Strimer druvau all'intic pazienze. Buonasera, Jon Armon.
5: Buonasera, Gabi.
0: Jon Armon, un buon caccia, ne vi?
5: No, quest'anno vigna caccia, è da fare un'operazione con una spalla e è una tratta lì lunga questa operazione, va a stare a fare,
0: e
5: da del buono sì.
0: Per la prossima caccia, quella vien, poi speranzalo con plena sanità, Jon Armon. Aber per suenter, per telefonar, tonge quella spalla, son, ne vi?
5: Sì, qua va, sì, e ella si è salutata. In prima linea tutte schiacciate sul territorio del Dez, senza menzionare mince c'è una singola, noi c'è in blu d'alce, ma ad un per due schiamone, due slus di ciaccia le si vanno menzionare, quelle di Surin, le salutare speciali che se ci non vi vengono dati, le salutare adesso. E naturalmente mie schiacciate, i miei amici schiacciate si merengono sul sas, e se le fa in giabutin. Corsina ha potuto setare due cemocci e Claudia Gerber ha setato una ciavra di cemocci. E qua fa gran piacere.
0: Sincere gratulazione. Also, in quel caso, in te c'è già un crescer. In te in crescentun.
5: Ma, also, si fa ben te. Loro si fa massa pac. No, no, sono una grande in crescentun, questo è clair.
0: Hai.
5: Ma salutare amore di per auto schiacciate di quasi un quel del set nanins, ha schiacciate del set nanins.
0: Che quei che c'è durs.
5: Ui, quel co per vent schiacciate, hai.
0: Tu una busca si fa. Also il tetto della band tu non so busca si fa senza che c'è durs, ha?
5: Ma i dei cinci
0: super, super. E allora, questo va in grazie di dare tutto dopo, per cui non venite là in osels.
5: Hai, Claire.
0: Jon Armon, leve sono aggiuntati, c'hai?
5: Che dici?
0: Leve sono aggiuntati, c'hai in là?
5: Là in là.
0: Ok. Jon Armon, io quinto con te puoi spai l'autoron, scocca c'è dur, con butin... E naturalmente si inizia da caccia.
5: Ecco, grazie mille.
0: Ok, tutto bene, stai bene.
5: Ciao.

0: Ja, Nanins, der Schultivestertjau e els tschun ein Taffers am Kötterdurs. Jonar Monstrimer a solidau Elsa dina Rochade. Al Telefon vai usa Christian Bruder, ke telefonesche Christli.
1: Yeah,
0: buonasera. Qua va usa pru giù della Quinada.
1: Eh? Oh, ma te, quelle stupe scause, ne vedi.
0: Christian, ne va nel solito questa sera.
1: Va grazie a mio fra Herman, quello ho blidau, a mia Quinada la Pia, e di quattro che sto a Dina, sono lì da a Luva, ho blidau mes colleghi de Caccia, il Michel, Balzer, agli otto dei rungs, allora si capisce il Fadri, Bertoc, Lezze e Giù Valenza, Buion, Lezze e Giù Alarea, speriamo che vieni più spesso in ordine.
0: Qua speriamo in sfera.
1: Allora vengono in Gasca, in Rua di Henni, quella integra a prendere in quella...
0: El morila o io audo il sonno, io audo il sonno col ri.
1: A qual si piace tutto il spettacolo che non conosce.
0: Ma questa sera è una gnanghina, vi? A poco fa nuot?
1: No, poi fa nuot.
0: Domani
1: fa nuot. Domani. E a me ne abbiamo scienze esposte.
0: Ne abbiamo scienze.
1: Vieni un po' donato.
0: Cristian. Non so di lo push by, osta lei non so se vai in un platz per in altre canzone forza.
2: Genau.
0: Ma io du bettel chi già è in altre salite. Aber muss man rein. Christian, wie von, in Bocket Luft, buona caccia, a tutto il salite di prender su enter che quel sei in arrivare al dritto.
2: Genau.
1: A tutti i giorni e tutti.
0: Grazie a lei, ciao.
1: Ciao, buonasera, ciao.

0: Salit. Schade, was gewesen zu sehen. Ich mag keine Zombie, denn in Salit zwar senzigen Zun. Ja, was soll Salida al Kurdin Jäger? Buonasera, Kurdin Jäger de Pratienaz.
1: Buonasera.
0: 4 Minuten so wann eisi, nus war in der Salida.
1: Ist das schon? Präzise, tu questi conosci un po' tutto, mes dus colleghi o tre colleghi de Ciaccia. Se noi in qua furna sul territorio veramente da Jenazza Ciaccia. Un collega fin già in fortuna, la sluppetà un cervi ed un cemoc. E se ne ha a me genitori, se mia famiglia, pra Jenazza.
0: Cordin, a sei di fortuna?
1: No, non è mo. Ma per me è più la compagnia, oltre con la fortuna. E io ho la ciaccia e qua è importante.
0: Super. Cordin, ci aspetti da quella, da mano il taur di Ciarva, da Cruna, siamo sì, da quella?
1: Questo è il flotto, se il vengono, se il non vengono, se c'è scocciate, e io, come i colleghi qua da Ciaccia, la sera, il snitz, qua è per me da più scocciare una bestia.
0: Exact, quei aiesoi, la compagnia a pude qui als amics, tals an clic, ne ve?
1: Precis.
0: Bien, Cordin, nus am bain tutin un pinau in a canzun de la stube te genga, aber io til el au na von la sort, ne ve? A dici el grad a dia, ne ve? Ti stattas grad al telefon, a diau astel gratula a Teofil de Rungs de Camunsca Gudonia il radio. Gratulesce grad a ti. Cordin Jäger. Un grazie al fecchio per il telefon.
1: Hai. Da noi.
0: A noi venzem ciao al pizzaiolo. Ecco bien?
1: Qua è super.
0: Ok. Un grazie al fecchio. Insalit, Cordin Jäger, din altra sera buon puspai.
1: Hai, grazie.
0: Stai bene.
1: Ciao.
0: Ecco, e fossi già un stau. Dil salit da caccia per questa sera. Il Teofil de Rungs va col radio ed il Cordin Jäger sovente tutti in un canzone del Stubete Gang. Gabi de Gonda era per vous al microfono. Grandiosa sera per spè con vous. Dormi bene a demain. Buona caccia pel Taur de Cruna. Demain se allegro lo de tutti i nuovi de vous. Ci sa, forza, sco qualche cordina de forza venial a sciocca ai zebusi naus.
2: Per vous al puls della ghiaccia.
0: Buona notte, tocca domani sera.

0: ספר מהי RTE סימפלה מהי פרטוט
1: Listen.

0: me, baby. If you knew the truth about me.
1: Mezz Radio. Mia Lingua.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las novs, arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da truf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sun cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con su, es un prodona notte e torna cia subit subit. La Clav escora sun la gotta.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

cur ci va in la notte? Da Jon Guidon. Cur ci va in la notte, c'è stanga il malavur da vente o met. L'ora sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travas e sa dolur, e governa ma fadia con delizie e con amor.